Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantaseia, sciglior astezan mesaveia.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contigliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

Mo carneval da Donat Cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tutto il natural, con giombers e trombettes e neras las margrites. Io lesel domandada co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats der RTR.
1: Perdite massive de glatschles, chaliras de stad laschen en avos verstiz profunds der les glatschers schwitzers. Strategie de guerra futura, Elon Musk doit consigliare il ministeri de defensione american e ot stati bepli per parzulel versaire podessi plover cia e la. Quai en in cins dals temas el assis, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schweizers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ons e uscie schvani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schweizeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit de mesirazion de glaciers glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog am manader de glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang de pli de lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin emplanir 2 giedas in lei da Bienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per d'applica 4 onze miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chi is glaciers lieven, segi becciame in problem pi panorama delle Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energia che segi dipendent di glaciers. Certs glaciers se cin anga digne spindrar, di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne d'entant pli gref, ad i tains ca resti per reagar davanti ad digne pli curt. La suletta masira persistente segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, redaktion Cuira.
1: Il ministro della difensione americano Pete Hegseth vuol restrukturare ses ministeri e stricciare in cingiavel de tutti i posti per admirals e generals. Vitiers ha Hegseth annunciato un nuovo progetto per scrutare strategie de guerra futures. In accent principale in questo progetto doit essere la strategia de guerra autonoma. La vai per iniziare sistemi d'armas ed intelligenza artificiale che pon far attacces et autres incumbenti senza intervenzioni directe da umans. Elon Musk doit collaborare in questo progetto. En els Stati Uniti dascia Tennessee os tutina executarina assassina. La pli alta drecira a aboli il stop d'execuzione. La donna de Chuncantons, che è sentenziata alla morte, aveva presentato ses dubis davart la legalità de questa sentenzia. Punkt central è da resguardar ses traumas or si ufanza. La donna che ha oz Chuncantons aves già stui venir executata mesemna per vide din mazzament che la aveva commesso amant Trentons. L'execuzione doi capitar anche oz venter mezzdì temp Schweizer. I è la prima execuzione di una donna in Tennessee da pi passa 200 ons. In di avanti il gioco della Nations League contro il Danimarca, Cristiano Ronaldo abbandonà il campo di allenamento dell'equipa nazionale del Portugal. A temp in di chiara quintia el a tutti i portugaisi la verità davart las ragions che aien motiva el, scrive il ballapedist in ses canal di Instagram. Kurt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad una conferenza de medias che Ronaldo stoppia star all'enciata dal dieus in il banc de reserva. Fin oz a Ronaldo fac 234 dieus per l'equipa nazionale e sai età 146 gols. In risultato del ballapè regionale, terza liga, è nel gioco anticipata la settavla ronda del campionato della gruppa IN a Tron Rabius batì irsaira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlaccio, è la National League a Losanna guadagnà il derby contro Ginevra in extremis con 6-5 sventer saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente di una seconda a Losanna dentant pudì egualizzare il gioco.
3: La meteo.
1: Oz dati il pli bler sulegl en legna di Nebassa e la Val Müstair, usciò dati B per par sulegl per par desi couvert. La temperatura maximale en la regione de Cuira 23 grads, en Zure so selva fin 22 grads, ad en legna di Nauta fin 17 grads.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
4: Gjevgjën dhe me unë kuart suenter lësis.
3: Taladamaun alasajrë.
4: In bi BNG që vishë kjerginë janki edhe të bumo in një vgji, më bëjnë in një fmejnës, bëjnë vini oktober, më ra që këti portës dhe pështërhaudëlës masë këllurës dhe tunë kënqejvën të këtik së muësa. Lënqatë muzikalë anosë dhe meun datë kuehit, kumpëreus lë fin dhe lë shtatë duome lje zhenni, vë tokën vjedene jetun rushnaus si e mprim place lë parada dhe hitës Shvicra.

0: Ojej, RTR grat stau dies vergau la sis en prim di d'october in di magari pulpeus cun omagis. In prim d'october el di internacional de las persunas pipassadas in di proclamaus de l'ONU per fa atent si la situaciun a sils drets de senioras a seniors en nossa societat. In prim d'october el di mundial dels vegetarians clamaus en vete von gleti cun contons. Ad un porte bo, se vous soudis dir quals che maien e maien bo carn, oz asci definitiv esser inni dus cafés de pli, cusitau oz a iegi internazional del café. A sper tot quai. Il pi important per in radio, in prim d'october, e iegi internazional della musica. Shalou, prendei in café, forse si c'hai vegetari si tir den solver, se vous in tu paesi ne persona pauet pi passada oz sedias. Hofflis. Se vossa canzun preferida va el Radio Matei un po' pi da down. Anzo, jau dondelos in due zaccas alas boxes cheu el studio.
1: Dalla da maun alla saire.
0: Hey. Eba, os, levo buquemo ben. Ah, ossa, os veni pi da down. Prida della cheu. A seu fenomenale. Gianna Nannini. Bella giebja.

Oh, ciao a tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: Que vous agissez une noche tout rassemble sans d'argelette, si mis naus, scoltitel, grat ou deus de la gioia Marlene. Y elle est six à masa. Les novitats, autrement qu'un Hugo Scher.
1: Durant la starta celires passada an les glaciers schwitzers pers 5,5% de lur glatsch. Uschia mussen les pli novas mesirazions de la reit de mesiration Glamos. Ils ultims 5,11 prest incingiavel del glatsch Jvani. Pers extraordinari man bler glatsch an les glaciers Alalin, Alec e Rona. Il ministro della Defensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per scrutare strategie di guerra future. In accent principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi ed intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette da umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. E Cristiano Ronaldo ha abbandonato il campo di allenamento dell'equipe nazionale del Portugal a tempo indicare a quinta e la verdarta vartles raggiunt, scrive il ballapetista in ses canale di Instagram. Curta avanti aveva il trenador Jorge Jesus annunciato che Ronaldo stoppia stare all'enciata del dieu contro il Danemark sin il banc de riserva.
0: Nief Mainz a Novaura, sil Mainz am Pauet.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Consigliazione su Stein in caso di solitaria dat en la Villa Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch

0: Ira ir gen vive un sgartau la marca de 30 grad, od stonge la region de Cuera per 24 grad, 22 in sur Zuzelva, bud aplica 16 in Engedina Alta. Il pli sulle jif vegni oz in Engedina Bassa ad en Val Müstair, el resch del canton datimo un qual sclarida, il ciel un po' sur trazza, d'un contrasera vegni lu local a plover. Ad è de meun a sonda fai aura variabla, avom es gi ad in dec cec, so entrem es gi vegni lu un po' blec.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a Tredis dentro Pian San Giacomo a San Bernardino dati impediments per via di auto da panna. Lascialo venire a seguirlo che vi slice a Stoesa Notz.

0: étoiles. Mais une mère, on n'en a qu'une.
1: Inna da balezia per staunen tic. Samia, iomagi, franzos alla jina. En 10 minutas, esi lasat nus restein gradi mumenet ter jina. A stelas. Quemens, d'octobre in calai batter pi fecil scors de qualsca contemplan bugen il firmament meren los noits virs ciel nua cae shabedja de ba in sulet mens cun oc moments specials noits cun constellaziuns speciales de la jinna calain vase a ija piclar planet scol Saturn il 4 d'ottobre stat quel de celevar di Zuleini dieciauter la Terra se sampla denter Zulei a Saturn ascia è il planet visibles l'antira noce cun in mini telescop duessi per fin esser possibile de vese ils charcles antornil Saturn Nilu la jina nova ils 10 d'octobre, interessante per qualsca contemplan bugen steiles. Ni jina jina clara, munta in ciel piscir, premissas excellentes e per vase meier l'antira galaxia avitir specien e noiz cun numerusas steiles curdontas. Ni, ozaninemma, in interessante combinazione d'entre jina a Jupiter, bula noc, mo ben cui caccia gis, cu la jina traversescia il planet a Jupiter svanescia per fini moment de vos, la jina. Tot quei mo in sciac, dan qual spitacel astronomic durant il mens d'octobre ca a ancunter sia fin lu eun in jina pleina. A per tot, qualas inscenaziuns, quales shows, drueis ni gin billet, ni gina entrada, semplamein adina puspei. Prendere un pauet peda, a shai vos iada, virs ciel.

0: Las novitats de RTR.
1: Perdite massive de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos verstiz profunds der les glaciers schwitzers. En Schwitzer se sente mince terze persona sur 60 solitaria, ad oz ne si bec pliu se ciao di dat bepli per parzulell, versaire pudessi plover cia e la. Quae en incins dels temas alla set, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schwitzers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ons e uschies vani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schwitzeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit de mesiration de glaciers glamos.
2: I sedi sto in on extrem, gi i glaziolog am anader de glamos Matthias Huss. Meio an 2022 vegin is glaciers pers ang de pli de lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin emplanir 2 giedas ilai da Vienna, ni sirari provedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per d'applica 4 onze miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chis glaciers lieven segi becciame in problemi pi panorama delle Alps, mo bainier pi provedimenti d'aua ad energia che segi dipendenti di glaciers. Certs glaciers se ci nanga digna spindrar di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne den tant pli greaf ad i tains ca resti per reagar davanti ad igna pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da siara. Gianna Maria Cantiani, Redaktion Cuira.
1: In Svizzera se sente mince terze persona sur 60 ons solitaria, qua resulta di 9 studie che giunta al Di Internazional Dumans Plivels. Radont 800.000 personas avessen pli gugent de pli compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della Pro Senectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitarietat saia. Quai aia erin influenza sin la qualità da viver, con quai che uman solitaris restien pli savenza casa, vengen depressiv o mangian il falà. Il ministro della difensione american Pete Hegseth vuol restrukturar ses ministeri e stricciar incingiavel de tutels posts per admirals e generals. Vitiers a Hegseth annuncia in 9 projekt per perscrutar strategies de guerra futures. In accent principale in quest projekt duai esser la strategia de guerra autonoma. La vai per iniziar sistems d'armas ed intelligenza artificiale che pon far attaches ed autres incumbenze senza intervenzions directes d'umans. Elon Musk doi collaborare in quest projekt. Il G amant il geo della Nations League contro il Danemarca Cristiano Ronaldo abbandonà il camp de trenament dell'equipe nazionale del Portugal. A temp indicia raquintia el a tutti portugais la verdad davart les ragions che aien motivael, scrive il balapedist in ses canal di Instagram. Kurt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad una conferenza de medias che Ronaldo stoppia star all'enciata dal Deus in il banc de reserva. Finozza Ronaldo face 234 Deus per l'equipe nazionale e saietà 146 gols. In risultato del ballapier regionale, terza liga, è nel geo anticipata la 7ª ronda del campionato della gruppa IN a Tron Rabius batì ir saira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlatch, è la National League a Lausanne guadagnà il derby contro Ginevra in extremis con 6-5 suenter saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente din seconda sa Lausanne dentant pudì egualizar il geo.
3: La meteo.
1: Ozzati il pli bler su lei en lendedine basse e la Val Müsteir usciliò dati B per par su lei, per parte si coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la region de Cuira 24 gradi, en Zure e Sozelva fin 22 gradi ed en lendedine auta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabla con fases de su lei, il suenter metti mince mai pliev de locale. La temperatura maximale a Cuira 25 gradi.
3: vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 tra il Pian San Giacomo e San Bernardino dati colonne per vedere in auto da panna. Il traffic vien manà alternant.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz antelassat da quai am prim gi d'Oktober.
3: Pront per il di.
4: Cunosu di naun de dus chaus politics grijuns. Cun lur meini sur da cicec vin debatau a decideu a Berna, cui mava pala medema causa, mo el grijun, eran quals dus complet d'auter meini. Us, ca la medema causa ficenta l'antira Svizra, eini uni a volan il medem. Marvejas, cei duo ca sioc definitiv buil feint sil medem la dretsch ei de cei proiect cai se tracta lu stei cunus. Bugen cun vus trascola de meun, Gheorghine Ianchi, ina bella gievgia.

0: Jux Olympics en Svizra ni perfin mo al grijun, je ni na, projekta schon da un numerus, d'anton prepara la Svizra in a candidatura per Jux Olympics d'un virnion 2038. Cusai federal responsables vullen candidar senza scha decider il pievel en causa flomma a feuc Olympic. Quai vomi bo, genils duscusirs nazionals Roman Huck, Jon Pult, quai tati propi ton schomai, che qual della sinistra e qual della destra è in del medem meni a combatten pil medem.
1: Al pövel ha dit ad una der c'è da na a Jeux Olympics. Qua vuol dir al pövel es fich skeptic. O se dicen als promoturs no vain un nov concept, un concept national, decentralizzat, e per qua es l'unic agir correct quel da dir, l'ura des al pövel po dar vujar sur da quist nov concept.
2: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das ganze planen und aufgleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor.
0: Ot al Parlament da decider da vart in budget de 200 milions francs per quella candidatura svizzera pils Jux Vegn 38. Pia quals milions che la Confederazione due surprender a paga dallas total 2,2 miliardas per quei eveniment gron. Cosir National Martin Candinas gi in quei moment che il scurs se gen bu a schi a uns bil stadi fecci e in quei moment ni gin sen da domanda a sche vuja il souverän.
3: Quina domanda de principi che nus da in la possibilità del referendum ter totes ficentes ne o che nus decidin 200 milions lu vini nus de facto da fa nu plia per quei vai per mai bo per la domanda. Tu hai questo possibile specifico, ma poi imprime da mondo, da principi e da quello di ciò, chiaro? No.
0: Martin Candinas vese piuttosto che cantons e vishneukes per tucadas et involvadas direct, vide quasi Jux Olympics duen feina votazione. Oz, scadincas debatesce la combra gronda, la decisione vinis e adudi che via RTR.

0: Omisch, dus, nu zessen Anton Eppuschbei en dus el studio jeles Satemasa. Hugo Scher, cu la surveste de novitats.
1: Durant la start de celires an les glaciers, Schweizers pers 5,5% de lur glatsch. Uscia mussen les pli noves mesirazions de la reit de mesiration Glamos. Ils ultims 5 ons en prest in 5 avel del glatsch Schwanitz. Pers extraordinari ma in Blair glatsch ein les glaciers da Alalin, Aletsch e Rona. Il ministro della Defensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per scrutare strategie di guerra future. In accent principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi ed intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette di umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. In Svizzera si sente mince terza persona sur 60 ans solitaria, qua risulta di 9 studie che giunta al Dì Internazionale de Umans Plivels. Radont 800.000 persone avessero pli gugent de pli compagnia, uscia la ricerca dell'Institut GFS Turic a faccia in incumbenza della Pro Senectute.
0: Nief mens a novaura, also silmens un poet.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Costellazione sostegno in caso di solitaria dat e la veglia decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Il de vos dies a Irgen vive un cicartel la marca de 30 gradi e che a Quera, ot stongi e la regione de Quera per 24 gradi, 22 in sura sotselva, budaplica 16 in engedina alta. Il pi sulla IF vegni ot in engedina bassa ad en Valmisteir, e il rest del canton datimo in qual sclarida, il ciel un po' sur trazza ed un contrasera vegni lu local a plover. De demeun a sonda fai aura variabla, a vomes gi ad in a dec cec, su entermes gi vegni lu un po' blec.
3: Vias e traffic.
0: Pazienza sull'autostrada A13 dati i colonnas d'enter Pian San Giacomo a San Bernardino per via di auto da panna, il traffic vign dirigius alternant. Esce lui vigni sigilla una cavuslais stuesa nozze.

Beautiful, il titolo della canzone che è Pinada, avon che vin lu è proprio beautiful, sco, mincia l'uvergi de quales uras con nias giuc, che mette in movimento ciurvels entara romancia nias giuc del Kikrisis, oz ronda dus con Daniel Vegar.

0: Christina Aguilera, tut Pacific dashi, Pacific pleun bajosa bu, je i fegn de las oč. Nus djugain.
1: Il Kikerisis. Presentada folk, vossa putia del vic en la region.
0: Anu gen, bienji e benvini en runda dus, Daniel Weger.
2: Bon di, Georgina.
0: Daniel, am primgi d'Oktober en vostra rangazzun personale de mains de stagiuns nu sa sanfle di Oktober circa?
2: Oh, sun tervant, plate trais.
0: Ah, schon. Al podest ves o sco?
2: L'avril.
0: Ah, sin platin, ni dus.
2: Ah, no, un.
0: Aha.
2: E l'ora al mais lui.
0: Ah, in tic. Primavera, in tic stat, in tic atun.
2: Ah.
0: Un viern, nuot.
2: No, ni più.
0: Bupli, bupli.
2: No.
0: Lui sa mettere la primavera con salon cevera fa irt, ne vedi? Daniel Weger in che fa irt.
2: Ne precis.
0: L'estat?
2: Raccogliere per part.
0: Grill?
2: Er.
0: A ottobre fa rumida.
2: Rumida e sorprompinger.
0: Perfetto. Quel de grill.
3: Agora, grillare, non so che riga un vir.
0: Vabbè, tu sei un grande, io levo il grande G-Quay.
3: Non è Daniel Weger.
0: Sergio Guec, arbiter grillescia Zuron.
3: Racla, non so che rimanere da stat.
0: Qua è esce.
3: Intanirt, scotter Daniel Weger. Basta, ma guardarci ci capita oz, runda dus.
0: Runde dus, set, druenza, ir, aidau, set. Prouts, Daniel?
2: Ecco, prouts.
0: Bien, nu schenzen cever. Schenzen cever la minuta. Sil wappen del canton Turgovia e indus liuns.
2: Ai.
3: Correct.
0: Se vus leis visita il Technorama, sto esia Luzerna.
2: Ja.
3: Correct.
0: Dil Schwitzers e la Enegel gudogna Nico Hischie ils bemiliuns.
3: Correct.
0: L'aua minerala Evio ha un jubileum de 200 anni.
3: Correct.
0: Evio è il canton Ginevra.
2: No.
3: Correct.
0: In mass birra è 1,3 liters.
2: No.
3: Correct.
0: Alla festa d'ottobre a München vien in surviente de portà joc mass en ina.
3: Correct.
0: Oce il G mondial dels vegetarians.
3: Correct.
0: Sylvester Stallone alias Rocky è us 2 anni a scuola in Svizzera.
2: No.
3: Falò.
0: Sin sia nova tournée va Bibi va plan e zuls confins della Svizzera.
3: Correct.
0: Il detaist Coop a virt ir sia milli avla stizun in Svizzera.
3: Correct.
0: A Valposchiavo a Sluenion en ils Sulez Clubs Grigiuns in seconda ligia de Balapei.
2: E crai, hai.
0: Qual della capitale è un?
3: Coira 96.
2: Ah, quello è vero.
0: Coira 97 è un.
3: Basta, fa tutto.
0: No, io c'è. Io, buono.
3: Grillare in soglier verduras, oz piglia de mondial dels vegetarians verduras sel grill gostan, già ir adegna stupend. Stupente è sto la runda da G da Daniel Weger. Ivania faccia dodas pretensions. Da Kellas Dodas en Dish Correctas. Gratulazioni.
2: Grazie, Felix.
3: Dish Correctas.
0: Ah.
3: A terma da 60 secondi.
0: Sovran, Daniel. Sylvester Stallone è proprio eus a lesa a scuola 2 anni.
2: Ok.
0: Quai sanza leger, qualsiasi compreu è l'edizione tudestia de sia biografia, autobiografia. Leo vignan si su de tot quei. En cas. En cas pietun, forse in a lectura tot anor. Scienze fenda Stallone de 6 films, insomma.
2: Va ben pa.
0: Mon pau. Daniel, con bugen Schlager?
2: Oh, quei vamo tot in ordine.
0: Va quei, scelù, e quella che è definitiv per vos, Daniel, per me Pipau, che mon credion prin caffè, Helene Fischer, e prompta de me un ronda trais lucun la dina scena, che mette le straples.
2: Quai bon.
0: Shalou. In stupendi.
3: Ciao,
0: a tocca da me. Ciao Daniel.
2: Grazie a te, fino a domani. Grazie.

0: Las novitats ter RTR.
1: Perdite massive de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos festiz profunds daris glatschers schwitzers. En Schweizer se sente mince terze persona surse santons solitaria, ad oz nesi bec pliu sche chaude di dat bepli per parzulegl versaire pudessi plover cha elà. Quai en in cinstals temes alas oc, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schweizers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ans e uschie schvani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schweizeres, quai mussen las pli novas mesirazions della reit da mesiration de glaciers glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog am anader de glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang da pli da lur glatschka uon. Luos in 2,5 km kubiks glatsch. Con quell'aua pudessin planir 2 giedas in lei da Vienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per d'applica 4 onze miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chi is glaciers lieven, segi bece me in problemi pi panorama delles Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energiaia che segi dipendenti di glaciers. Certs glaciers se c'in anga digne spindrargi Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne d'entant pli greaf ad i tains ca resti per reagar davanti ad digne pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, redaktion Cuira.
1: En Schweizer se sente mince terze persona sur 60 tons solitaria, quae resulta di nov studia che giunt al di international dumans plivels. Radund 800.000 personas avessen pligugent de pli compagnia, uscia la recerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della prose nectute. Pli veglia che la persona saia e pli deresa che il problema della solitaria dat saia, quae aia era influenza sin la qualità de viver, con qualche umans solitaris restien plis avens a casa, vegen depressiv u mangen il falà. En il Stadi Federativ Tennessee ai da complicazions da l'execuzione di una assassina. La prejun ha comunicia che la donna de 50 anni ha survivi les 2 iniezioni de tissi e la saia os en in ospital. Avant avevi da in vi en a juridic, la pli aut drecira aveva aboli il stop d'execuzione chi ha da curt avant l'execuzione. La donna è venuta sentenziata alla morte per vid inmazzamento che la aveva commesso avant 30 anni. Il è stata la prima esecuzione di una donna nel Tennessee da più passa 200 anni. Annick Kälin e Simon Ehammer gudognen il classement general dal Tour delle concurrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche mai ha un atleta o un atlet svizzer pudi gudagnar la serie che dat da pi il 1998. Il 2022 eran tant Kälin sco Ehammer veniz secunds. Queston an omadus nu da il second Blair Punkt e survenien mincin $30,000. Per il Tour d'ombren las meglieres 3 concurrenzes multidisciplinares d'alon. In resultat del ballaper regional, terza liga, en el geu anticipada la 7ª ronda del campionari della gruppa IN, a Tron Rabius batì ir saira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in resultat del hockey singlatch, en la National League, a Lausanne gudagnà il derby contro Ginevra, en extremis con 6-5 su enter saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente di una seconda a Lausanne dentant pudì egualizzare il geo.
3: La meteo.
1: Ot stati il pli bler sulei en lende di una bassa e la Val Müstair usciliò dati be per par sulei. Per par desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la regione de Cuira 24 gradi, en sur e sotto selva fin 22 gradi ed en lende di nauta fin 16 gradi. Da maun e sonde fai aura variabile con fase de sulei il sventer mezzdì mince mai pliev de locale. La temperatura maximale a Cuira 25 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 tranter Pian San Giacomo e San Bernardino dati colonna per vidi in auto da panna. Il traffic vin manà alternant.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter la Soc, il mens d'Oktober schnitzaus, an Chats.
3: Dalla Damaun alla Saira.
4: Am 1 d'Oktober il G International de Persunas Pi Passadas gradu deu alas novitats e abre il G Mundial dels Vegetarians. Chevus miais ni miais bocar no sa stesser in ni dus cafés de pli per fa honor al G International del Café. Quae è un botot. Am 1 d'Oktober e il G International della Musica. Shalou, prendiamo un caffè, pinei ci c'è vegetari per la pausa della snof, shavus in tuo paese, in una persona un po' più passata. Seggia soffris dei in una patarlada. Quella che patarlo un po' per vus, con vus, direzione pausa della snof, Gerina Janke, shalou menza.

0: con quella altra ballata da Ed Sheeran e Zemigno Vegn Vargaulas Occi.
1: RTL Quai il Sempervert dal Dì.
0: E ius schon Varga Ciuncontons che vien din in prim gi d'octobre celebrau la musica, cui gi internazional della musica. Senza musica fos mince gi gris, strescht, musica dat color, vette, colligia, sveglia proprio in tir spectrum dat emozions. Nisch col cantatur Benedetto Vigne a 10 de quart fec bicau via radio.
2: La musica in disgrons da letz de la vetta, simplement. La musica scutala o era senza c'è magic, senza c'è misteriox.
0: Figen i un poeta na vos la ronda del temps. Revoluzions musicala sai dau numerusas. La tecnica a surtut commerciala ei succedida anno 1980, pia avon curant ciunons, culpi un prim disc compacte compareus. Estau The Visitors della gruppa leggendara ABBA. Aggiuina pulita montata e l'antira historia de musica. The Visitors è il reminente stau il The Voice, album de studio dat ABBA avon il quartet alu giu faci una lunga pausa. Aden se sedz vevans lu giu terciau quel scalien a se schligien. Anno 2018, su entrebunamen curontons e ni puspestai ansemen el studio a registrau duas novas canzuns. Mo tornein til pi un prim disc compact insomma a te klein giù de qual la pi un conoscente One of Us che raquinta di una relazione che va a fin a con quella festivenza che è el rom de nies sempre vert il G internazional della musica.

0: Les Otte Maza. E c'è chi da Daniev sa Hugo Scher.
1: In Svizzera si sente mince terza persona su 60 anni solitaria. Qua risulta di nuove studie che giunta al Dì Internazionale Dumans Plivels. Radont 800.000 persone avessero più gente di più compagnia, uscia la ricerca che l'Istituto GFS Turic ha fatto in incumbenza della Prosenectute. Annick Kählin e Simon Ehammer guadagnano il classement generale dal Tour delle concorrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche Maya, in atleta o in atlet svizzer, può guadagnare la serie che data da il 1998. Per il Tour dombrano le migliori tre concorrenze multidisciplinari da l'ON. E nel Stadio Federativo Tennessee ha l'esecuzione di un'assassina fatta naufragi. La pregiuna comunica che la donna di 50 anni aveva survivito le due iniezioni di tissi e la sia ora in ospedale. La donna è venuta sentenziata alla morte per l'ammazzamento che l'aveva commesso avanti 30 anni.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenectute. Consigliazione su Stein in casa solitaria data in la Via Decina. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
0: Il Davos Gisair Gienvive on Gratau la marca de 30 gradi e che o quira ot stongi e la regione de quira per 24 gradi, 22 en zuro su selva budaplica 16 en enge di nauta, il pi sulle if vignoz en enge di nebassa ad en Valmüsteir e il rest del canton datimo. An qual scrida il ciel un pa sur trazze d'un contersere vignil un local a plover. Ad e de me un sonde fai aura variabla vomes gie din adec cec su entermes gie vignil un pa Bletch, avine von Pazienzia sin via.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 dati colonnas dentro Pian San Giacomo a San Bernardino per via din camion defect, il traffic vin dirigius alternant. Allora, vengo a seguire tutto il nord, forse con un ritardo, la una che vuoi essere, a stuare a notte.

0: Temps de tona i el temps de la regina de la Bergaia. Quella regina ha d'entorn son de bé on seu agen festival, la Quistonia. La Bergaia, quella valada grigiuna que racconta les veres Quistonias e juaul d'enter casta segna a soio. Odurs, colurs, quellos odurs del Festival della Castagna, con una serie de purgides che celebration quei simbol è probabile il più autentic della Bergaia, quei frecci seun a fecci nutritif.
1: La Castagna ragazzi e la nostra associazione am riva da venda tanta in Castagna e è veramente tanta gente che ha la passione da coltivare in selva e da tessere in Castagna e dalla venda e quella fa molto piacere e è quello il scopo della roba in fondo.
0: Ecco a Ivana Engler Giudicco RTR Stausavon in qualon sin lur ben e la Bergaia a raccolta che stognas a veugiantir processi e commettere elas a fimantà elas e els castagnes. Las castagnes bergaiotas e anconoscentes lungi sulls confins del Grigion.
1: Tanta la van in tulla Svizzera che faceva un pacchetto di 5 kg e una perla van er un gruppetto di giovani che le gian qua in, che compano in castagna e van e biel e fanno il vermicel e poi dopo il zurigo e vendono il vermicel dalla nostra castagna.
0: Toccan giù bienna per venire i lavoradas, vendidas, sco vermicel lu a Turic. Il festival che fa honor alla regina della Bergaia quazzan toccan il 8 d'October pretendo sin aga stonza sco grigiuna propi in aga esser staus a viveu.
2: Authentic regional.
0: In 7 minutes dati la snow at italianità in forma de canta a musica dati os da a kun. Zucchero!

0: Les novitats de RTR.
1: La regia e il commercio in dettaglio in crescita in Svizzera e Victoria Dobla Svizzera in il Tour del World Athletics. Qua è industo il tema della snow al microfono Hugo Scher. Il commercio in dettaglio svizzero crescia era il mais d'avost. Comprelià con l'avost 2025 è la svielta crescita per 2,3% uscia comunicesse l'Uffizio Federale de Statistica. Stumplà aian da nova ma in il stancadis che aian guadagnata pli in conseguenza de pli outs prits per ieli. Senza il stancadis fis il crescimento sin in plus da 1,8%. Tenor l'Uffizio Federale de Statistica è la ceregia s'augmentada il settember, per l'imprime giada da pi 2011 è la puspes in 1%. In Svizzera si sente mince terza persona su 60 ans solitaria, qua risulta di 9 studie che giunta al Dì Internazionale Dumans Plivels. Radunt 800.000 persone avessero più gente da più compagnia, uscì la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della prossenectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitaria da saia. Guaiaia er influences in la qualità da viver, con qualche uman solitaris restien pli sevens a casa, vignen depressiv u mangen il falà. Annick Kälin e Simon Ehammer guadagnen il classement general dal Tour delle concorrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche mai ha un atleta o un atleta svizzer pudì guadagnare la serie che data da pi il 1998. Il 2022 erano tant Kälin sco Ehammer veniz seconds. Questo non ha guadagnato e vittirs nu da il secondo bler punkt che ha da in somma finos in questa concorrenza. Omadus survenien mince mai $30,000. Per il tour dombren les migliores trais concurrenzas multidisciplinares dalon.
2: La meteo.
1: Oggi dati il pli bler sulei in lente di Nebassi la Val Müstair uscilio dati be per part sulei, per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione da Cuira 24 gradi, in Zure Sozelva fin 22 gradi ed in lente di Nauta fin 16 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 di Strander Pian San Giacomo e San Bernardino dati impediments de traffic per vid in camion ed che effect.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR.
3: Rund Berildi.
4: Kurz und das Nov Kulas Pauses das Nov San Chunch Kuza Otsam Pawet Pi Gich. Am 1. Oktober di International del Café Kuyai per fa honor Adel de Beiber Minimum in de Pri. A sparacula capienza del chef sin storna Pi Tart continuesce kul Barha. Ots ei a café en in cert sen bein cultural mundial. E un in moment kun vos astia Gergine Janki, Bala Djevdja.

0: În prim gi d'octobr cu Julie Andrews a natalici se una vontinava l'quala duna ca amosau sco Mary Poppins cinsa e cun jubergia fa orden canta ave pligi. Ene scheus in prim d'octobr teh Galifianakis e actur in conoscenza dils films The Hangover, vincun conta sette del mun de Hollywood e zilu e un Captain Marvel ca natalici Brie Larson ca a e in Oscar a casa nascida Otsavon 37. A perci a RTR surveniu posta cun auguris quentra sesha Beppi feci in solia per in buop e in giadina che spronza pinau la petta preferida, la torta preferida Armando Melcher ca och candelas sin sia petta el da casa a Ramos. La pian prima, giut crun del mens oktober va nua.
1: La coppina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Nul oggi c'è un 20-30 se vuoi conoscere i natalizi. Oggi in prim d'octobre les fa la sorpresa con nies regal in vies num. Nul oggi c'è un 20-30.

0: Laki figenza us in buopcasenza de quellas uras en beun scola. Cascia se la grazia la scadiola a quei grazia alla madreccia la Nina che è al telefon. Biengira mosh Corina a porta.
1: Buon di.
0: La scadiola va at il sulet con us venzugneu a posta con auguri zoz Armando Melcher.
1: Hai, osa nai gust, c'è questa funziona per il.
0: Ah, a c'è già vigeis con Nina?
1: Ma tutto il buon, d'accordo, tutto il buon, per l'ottava l'anniversario. E c'è gli odi, se si dice, esce la tutta di scuola. Sperando che la magistra non dà massa vlere slezias. E allora andiamo a legare sulla festina da questa fin d'efna.
0: Letz andiamo a messi la fin d'emma, buco sera.
1: No,
0: fin d'efna, con tutte le sorprese.
1: Hai.
0: C'è hobby sal, scuola, venzo giù endemen avon, Corinna, pi bugien ginnastica, shock hobbies?
1: Hobbies alient figent balapé e far la lotta.
0: Quai è, c'è qua fan il angidinese, beh, ha qualcosa in una flotta comunità, ha da giovens che fan luce.
1: Hai, e vis bi in comune, però no, per ir a trenare. Da qua non è optimal.
0: Allora, se siamo nel divenire recingi, scormon.
1: Hai. Speranza, tenia una sponsor.
0: Dat Armon tir Armando, ha?
1: Hai,
0: proprio. Corina.
1: Hai.
0: Nostra mattina, scadiola? In suo nome, Lula Findem in a fitch bella party con Armando Melcher, ses Juvens Dulce o Jones.
1: Hi, grazie, qua fine.
0: Arrivair!
1: In bel di!
0: Grazie, ciao ciao!
2: La Coppina, presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.

0: Anus mai cun grand spas virslas nova masa. Pinaus per surprender cum vus direcțiun tuchiets de mezugi, Sergio Guecia, diei dentro autor in de quals temas ossia ton durant quei temps kins trace forse buscham puspe.
1: Il è per dei Ruscella la never ending story Cassas da Malzangs e Premias, mincion da quel time bevingion cun ascheint, per cant ci las Premias crescen, ilion venient, per lo tron vin quella d'esser in Svizzera an media 5%, in a survista scus per nier, ter Cassas da Malzangs e in da nos temas oz si velas dis, e eran cavant las endas, discurinza curtam vista a nova musica da Bibi Vaplan, sonda anceva sia tournea a scuol, dumang, compar la nuova musica da Della e Shonozra Quinta Bibi Vaplan da Ceci ins po zalegrar ir kegl avant la zendes.
0: Bibi Vaplan venze schon giù un po' pi baulotz und meun eleva in rotazion ha ter quella plataforma nazionale MX3 sa culina giù da sia novissima allo suo entra la zendes venze e schon faccio viso und meun caffè federal live direct con nos corrispondenz da Berna allo vesio credo dich tot. Da mia wart. Gergide Janki e Neven, Sergio, buona emission.
2: Grazie.
0: Restei fideivels, dos meinsa cun giganton in Turet tilas steilas, esur de steilas e galaxias adil mensa Oktober, che in backgrounds fantastics per contemplabum o steilas e planets, ad insomma, e da tut quei, venza risdauzen. Da meon, shalou, buona continuazione.
3: Bide kurz, dann kann ich schon drin trägt. Ich schon aus der Saudi, ist Kontakt, streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse. Schon zeige los, schon du still, a teuer Klasse. Noch Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adel, mit dem Moment, rieb mir mich vorher. A kurz, wenn

0: Indie pop dalla terra todescia Giant Rooks. Oz Air, Eros Ramazzotti.
1: Fermati un istante, parla chiaro.
0: Where 77 Bombay Streets. Ivagna era Bibi Vaplan, no? Senti il nostro programma da musica Bibi Vaplan ed esce a domani, nuova musica, anceva sonda sia tournea a school, days spectaculars, calz days per Bibi Vaplan. Mattias Raim e Michelle, bella Givgia.
2: Tu

0: Teddy Swims der RTR je in Karte las dich Schivetz Peda.
1: Che ciausis.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch.
0: Nos giugnoz per bonzan la valetta da 70 francs an givinar la ciosa con a jade da 3 cavazzins. C'è vigna cercea.
3: La ciossa funziona bene in grandi numeri. La ciossa in ricescia. La ciossa è variabile.
0: Ci ho una buona idea. 0800-25-30 RTR Cecciosas.
4: Bien, di signor Gretzka, vuoi la ruofer Margrit?
0: Fa piacere, Margrit Ruofer, c'è cercianza.
4: Ah, cosa è bu? Mi è proposta tre buchstabs e hanno sal.
0: Sal.
4: Podessi essere, yeah.
0: Il sal funziona in grons d'ombers, il sal in dicescia, il sal è variabile.
4: Sono in una pinche prisa, hai una massa, sal.
0: Cucinezza savenz con sal?
4: Sono.
0: Il sal è la prima proposta da Dots. Il sal è bec la ciosa, ci cercianza. Grazie dalla proposta, belde Margrit Ruofer.
4: Grazie a te, addio, signor Gretz.
0: Proposta numero 2, RTR Ciosas.
5: Bienvenuto, Sergio, Teofil di Camon.
0: Buondì, Teofil de Rungs, scu vei l'orter vos con sal.
5: Ma sal, asti bumucana.
0: Eba, Teofil la ciosa, c'è cercianza.
5: Allora, io provo con la nebla.
0: La nebla? Funziona in grons d'ombers, in dicescia e variabile. Proposta da Teofil de Rungs, cercianza, Erbec.
5: Vuoi bucinavos? Vai di un co di un.
0: Ivala, ven avanti da Star, Vetlonder, Bella Giv già a Camons, Teofil de Rungs. Proposta numero 3, 0800-25-30, ci lascia provare.
6: Un di Sergio, qua Marlin Solinger.
0: C'è cercianza, Marlin?
6: Non c'è una moneta.
0: La moneta. Il sal è il bec, la nebla, la brainta e il bec. Cercianza la moneta. La moneta funziona an grons d'ombers. La moneta in dicescia. La moneta è variabile. La moneta cercianza irbec. Grazie, Marlene Solinger. Bella Givgia. Anche dus chances vezzoz da Gudanier. 70 francs in forma da bonz. 0800-25-25-30. RTR Cecciosas.
7: La Claudia Intermont, quindi Sergio.
0: La fanfara fis pronta. C'è cercianza, Claudine?
7: Io am provo quel pixel. Provo che in massa pixel per calut per il
0: Il pixel?
7: Mm-hmm.
0: Il pixel è il pipiccian element da den illustrazione digitale. Funziona in grons d'ombers, in dicescia, è variabile, i cercian. Il pixel! Gratulazions, Claudine Dermont.
7: Super, grazie, Fitch.
0: Scu neida sen la soluzione.
7: E va lì era un provato con la onza, allora io non questa di fece pin a tutto un auto, allora che veniva spontaneo da me. E con fa laser, qua lavorano già con pixels, allora che veniva da me.
0: Cordiali, gratulazioni Claudine Dermont. 70 francs in forma da bonz, il premi vigna termessa per posta. Già veisce con che ven avant anche una bella giv, già bler plagiare con il sbonz, Claudine Dermont.
7: Grazie, Fitch. Un milione di bigi.
1: Cecciausis.
2: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch CH.

0: Schittert la Radio, meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schicken zu uns, da wend un grands Hits.
3: So
0: ed è nura per la perpet nadat.
2: RTL. Lo che la musica è da casa.

0: Les novitats de RTR.
1: La regia e il comercio in dettaglio in crescita e le più occorrenze internazionali di sport servono a supplementare della Confederazione. Quei sono due dei temi delle 10 al microfono Hugo Scher. Il commercio in dettaglio svizzero è cresciuto il mais da vost. Comprelià con la vost 2025 è la svelta crescita per 2,3%, uscì comunicesse l'Uffizio federale della statistica. Stumplà hanno di nuovo ma il stancadis che hanno guadagnato pli in conseguenza di pli auts prezzi per ieli. Senza il stancadis fissi il crescimento in un plus di 1,8%. Tenor l'Uffizio federale della statistica è la ceregia aumentata il settembre, per la prima giada da più 2011 è la puspesa in 1%. Il Consiglio nazionale vuol sostenere dal 2027 fino al 2029 sette occorrenze internazionali di sport con denari supplementari. La Chambre Grande ha approvato due crediti supplementari in l'altezza di maximalmente 5,24 milioni di francs. Profitare da questi denari doveva entrare tra l'altro il campionato mondiale di remare a Luzerne il 2027 o il campionato europeo di basketball delle donne il 2029 a Ginevra. Dopo il 1990, l'on che il Cesc Barbet è venuto reintroduzione in Svizzera, cresce la popolazione di on per on. Fin oggi sono nascite 299 Cesc Barbets Juvens, uscire comunicesse la Fondazione Pro Bart Geier. Radon 80% derivano in Kuadic Selvadi. Eifer la Svizzera date il Spliblers Cesc Barbets Juvens en il Grigion con des Doc Animals avanti il Valais con 9. Per poter registrare l'effettivo attuale appellesse la Fondazione alla popolazione. Ci che osserva tra il 10 e il 12 d'ottobre in Cesc Barbet tuoi annunziarsi a osservazione.
0: La meteo.
1: Oggi dati il Plibler su lei in Lendina Bassa e la Val Müstair uscirò dati bei per part su lei. Per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale è nella regione di Cuira 24 gradi, in Zure e Sotselva fin 22 gradi ed in Lendina Auta fin 16 gradi. Da Maun e Sonda fai aura variabile con fases di su lei. Il sventer mezzi mince mai plievgia locala.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 di Strand Pian San Giacomo e San Bernardino circolesce il traffic puspe normal.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Il è un tema il quale occupano tutti premias e cases da malzangs du mondo. Scu sparnier ter cases da malzangs e na survista vainza pront per vos autres in tecala mezz'ora. Al microfono è Sergio Guetsch, Allegra.

0: New episode.
1: Interlets RTR, la GIF già si funziona, allo funziona il i cerciagni. Ilia Pixel. Gratulazioni, Claudine Dermont. Ivania da Venda Dozena Nova, Victoria da Ceciosas, Claudine Dermont, Gudonia Bonzan, la Valletta da 70 francs. Si lessa ser pruare neda Ceciosas, angevinare na Ciosa con una Jade da 3 Ciavazins. Domani puspe, in carta las dish.

0: Niklas, il y a la sadige d'un cart.
1: RTL, tips et tricks per vous.
0: In eda adon in se Sandisovet Londra il schon prest tradition ossa il ton fegna settembre vigna faccia da saveir. Per cant per cents, ci les premies de les cases de malsangs creixen, puspe, siva de merder, savainza. L'otron vinya paea en Svizzera en media 5% de ple, en Grijun vinya aquell ad esser 4,3%, la ministra de Sanedat, Elisabeth Bohm-Schneider.
2: Ja, es ist mir ganz bewusst, dass es viel ist, sehr viel Geld, aber es ist auch ein gutes System. Man hat Zugang zu guten Leistungen.
0: E tutegna ins stopa era degna da play per la sanadat. Scu ins saves sparnier ter las casas da malzangs. Angela Hendry es informada.
3: In idea edemi datir in a casa da malzangs play favoraivla. Fet sempel vo quae cul calculatur de premias online de la Confederation cun imper paucas indicaziun surveniens las propostas inclusiv cons de nestin sparnias per Mainz. Dentaun, avant che fa la midada, due sinz esse domanda con fec scezegins al servis di la cassa de malzauns actuala.
4: Coi la cassa contongibla per me, vai a una persona che prende me serius, sai a telefonare, e si ci leo ciò vince per svi. Quei domande che nous vein, gel mince gi, che nous udinca clientela che vince tirnus, che scezegia, questo rovetsch tirnus.
3: Di Remo Kemenisch, meine facente di la vita sur selva a Lyon, in a pinche cassa de malzauns con redon 4.300 clientes a clients. L'uso ins essa domanda, c'è franchise c'è fossen per ins. Con uzza elas il maximal pies in 2.500 francs, sparni ins circa 1.500 francs premies ad on.
4: Persones croniques, così lienus da salvare la franchise bassa, ad persones che han bu regularmente prendere medicaments, ni bu regularmente di terapies, così lienus naturalmente la franchise alta, a se ve a scia. Sparniaco, i spuoi da sanadat, se vi sparniaci.
3: Lu dati differenti modelli da sparni. Per esempio, Telmet, uscito in sin prima telefonata di una hotline, avanti in svolti il miedi, Zurina app, né la opzione la plen conoscente, quella del modello de miedi de Cesa. Usciva in sin prima til agen miedi de Cesa, a scelet sobde di da, organizze scelet specialista specialistas, uscido ai veni evitau dublettas. Al model che è la vita sur selva preferisce, al model miedi de Cesa, manegia Remo Kemenisch.
4: Cel sistem sin Telmet nia scia, quei è organizzazion che in lunch na vendil cantun grisun, nus lenen se set sustene la lavure che è la region, a bo exportar la lavure dis miedis e und che è una ven, a per quei venus pel moment un bola idea da introduzin de quals models.
3: Allu aunsch co de vos tip, sei de prender sot la marella la polissa, per fala se gira cinze forza bidja se gira us dobel.
4: Persunus ca lavuren zur, o ciure se diamma tiel midem patrun, e si girai obbligatoricament zur l'efficienta, zur la si girada d'accident. Quei adot e mince persona veramente mai consigliata ma rabenzi la polissa, sia neni gli accidenti buc, ni si lavuren da exclaudere gli accidenti, san spernian tras quei en per francs premies ad on.
3: Pia, per resuma, per spernian sans comprelle las differentes cassas de malzauns, si fo de benzin fa la midada, lu sei de leggere in model de sparn a studiare che franchise che fossen la alta ne la bassa. Lu sco de vos pas controlla la polissa a mira, cins vedi mo quelles prestazions cins drova lu e propi.
0: Il calculator da premias online della Confederazione catezza se nostra pagina da internet rtr.ch mi dar la casa da Malzangs è anche possibile fino alla fine da novembre. Importante perché è da avere la conferma della nuova casa avanti c'è data giù la viglia co anche in tip da Remo Kemenisch magna facente della vita sur selva a Lyon.
4: Io sai così là it il medie mai sia necessaria per bagatelle veramente se domanda trovi la visita il medie di bocca quei è forse il primo passo per incevere da se vede per gli acquisti da sanadate.

0: Enia Scratch Aposta per la VM de Ski, Silla Dumela Dissada, Samuretzen, 77 Bombay Street Empire. A propos Ski, Silla Mvirn, anceva a Selden, Sean Kelmeis, ilz 24 e 25 da Ochover, enir Sean las primas curses della Coppa Mondiale de Skis a Selden.
1: Challenge. Presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: Due tips per questa sera a Lyon. Si presenta questa sera il cabarettista satirico grigion Luca Maurizio. El anveida il publicum senviadi per il publicum per presentare le midades rasantes da nostra time actual in pledoie humoristiche plan amour per una visione del futuro plan fidanza e coraggiosa. Tot che il questa sera in il cinema sul Platz a Lyon alles och ad encart. A coira questa sera era la socia d'encarta musica da jazz con Andreas Ebenkofler, Vito Cadonau e Simon Steiner. Si musicists da jazz sin scuntren spontan manch za referation els ad en repertori comunabel ils scinnos standards da jazz senza prova nesce in un prim set plan spontaneidad sorpresas musicales e scuvertas comunables pil publicum dantant pils interprets sets. Musica da jazz enten la bar di Marcela Coira questa sera alles och ad encart.
1: Il Challenge presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: A Kels Day è un era più speciale per Bibi Vaplano. Data nuova musica da Della e Bibi Vaplan va er più spesso in tournée. Discorrenza a Zurtlander an pacas minutes.

0: Bibi va plan pubblicescia sia nuova EP e con Kella Vo e la Ergist sen tournea. Il prem concerte schon sonda in il Hotel Palace School Nairs. La tournea o il nom special Ligna Nectar 37. Domanda a Bibi va plan c'è managea con Kelly.
1: La Lina Nectar è un planeta dell'universo de popcorn. Quasi in sé quel planeta ci desnasciu al prüm. Ma Lina Nectar sta erst co agen progetti in stosso, per esempio, savair tutto l'universo de popcorn. Ed è des co un lö magic anti l'universo de popcorn, in doce tutto è un po' più calm, tutto è un po' più magic, ed è un po' più melancolic.
0: Adela interpreta setza ils proxims concerts dessen allo ir cashtè da eser in sa cepi special, da c'è ins poglias allegrar?
1: A mai ha interessat fin già pro la popcorn opera da surpassar confins, da silentar als le strutture usitades, sco è la struttura del concert, simplemente provare di sostenere il pubblico, di sentire e di rivire il cuore per nuovi mondi e di arricchirsi il suo mondo. E venire dalla parte della musica del film, quando è stato già fatto l'unico. E c'è questo naturalmente per me è il strutto, i visuals plus la musica. E con fare i visuals venire la possibilità di tradurre il text romanzo in tedesco, vuol dire che non sono in a Berna o da Dechternach al pubblico ven sostenu da inclare mes text. C'è per me schon eremo bene.
0: Angevijania tutto bunga Bibi va planiglian prima concerte con che il sonda a scuola.

0: cerchi tu. Neckter RTR an Indisch Minute sei la Indisch.
1: RTR Impuls.
0: Questo è da Impuls da Scolars e Scolars del Liceum Alpinum a Zuaz. Io doc quiz frequenta allo la carta classe, el ho una gronda passione per musica e suonar chitarra elettrica. Io doc quiz ho pronto per vosotros un impuls puntual per il 9 mese.
2: Lo tuo passò, tra la gerce con si son rötz des cellos, sis rüses e les vatsches, a mesel nia di meint, il cialanda marz. Ed in pedi e zieva, con la prima naif de l'andra ciò, ma non so zuur. Las vias eran quietes, zurdes de la naif frasche. A cialanda marz non sarò che o sche quiet, nur es il temp de la canera, de las cellas e giaisles, che su les ben la scherz vanir la naif. Is pöschts, is gots, eran ein schabels orangs, il giuven zu la naif. A cialanda marz, das muss der ohne trists, grischs, is eins agulius. Il oturn weibens forse a wunde del tschot, en sali greibens zil freit, zil aie flascht. A cialanda marz, der ons steingels, de la freidetze, de la deinteire, an sali grerons zil la primavera. Ma, non is eins a cialanda marz, id is, des sali gres zil in viren, intens ciò che in somma giun.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: Il cussel dels chantuns pleda de pli de ners per Erasmus Plus e pliras occurrenzas internazionales de sport survegnan de ners supplementars a la Confederazione. Quai ha indust als temas alla Sindes al microfon Hugo Scher. En connex con la debatte dels contracts bilaterals con la UE ha il Cussel dels Chantuns concedi radunt 192 milions francs perché la Svizzera possa partecipar l'on proxima al programma de formazion de l'UE Erasmus+. Plires cusselieres e cusselieres n'han bec voli dar quests deners per vide les mesires de sparen per la Confederazion. Guy Parmelin ha dentant admoni che la Svizzera pudesse tarin na venir excludide dat autres programms de formazion. La Confederazione doit sostenere finanziell ma nels proximes drei sons pliras occurrenzas internazionales, quai vole il Cussel national. En tot doit la Confederazione mettere a disposizione fin 8,2 milions francs. Con quests deners volin sostenere 7 occurrenzas de sport internazionales, tranter auter il Campionato Europeo de Patinade Artistica Losanna, il Campionato Europeo de Ball a Mound als Omens a Turic u il Campionato Mundial de Remar a Luzern il 2027. 3 milioni francs sono previsti per misure per promuovere il sport. Dapi il 1990, l'on che il Ches Barbette veni reintroduzia in Svizzera, cresce la popolazione dat on ter on. Fin oz en a Schietz 299 Ches Barbets Juvens uscia comunicesse la Fondazione Pro Bart Geier. Radond 80% derivan din Kuadic Selvadi. Eifer la Svizzera dati il Spliblers Ches Barbets Juvens en il Grijun con desdoc animals avant il Valais con 9. Per poter registrare l'effettivo attuale appellesse la Fondazione alla popolazione, ci che osserva tra il 10 e 12 ottobre in Ches Barbet doit annunciare sia osservazione.
2: La meteo.
1: Oggi date il più bel sole in lende di Basse e la Val Müstair, uscegliò date be per part sole. Per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione da Cuira 24 gradi, in Zuri Sozzelva fin 22 gradi, ed in lende di Nauta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabile con fase da sole, il sventer mezzi mince mai plievge locale, la temperatura maximale a Cuira 22 gradi.
2: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Café Federal.
3: Adrian, io crei che tu hai un po' temperatura, può che esser?
4: Specia, grazie lunch.
3: C'è mossa su quel provin.
4: Specia. Kaul. Definitiv ebra de lezions.
3: Jo vet. Eira tai a clapa la fevra.
4: Ja, contra quella di de gnang in te.
3: Ja, probabel na. Id es un an avant las elecciuns nacionales e els combats electorals comencen plana torjvunj per nus motiv de dar un sguard sin strategia tricks e javuschs dels partits grijuns ed eir de candidates e candidats possibles. La fevra de elecciuns ens ha definitiv raggiunta beim fnüdes e beim fnüzel Café Federal un an avant las elecciuns. Meis nomes Fabia Caduff.
4: Ed io son Adrian Camartin. Gelles elecciuns grijunas, quellas em permetten de venir interessantes. Ei dat numnada mein plires midades, per exempel va ina carriera politica a fin questiamna, de meun eil de vos di de sessiun de la Cusiliera Nazionale Liberaldemocratica, Anna Giacometti. Con quai che la cala anticipada mein, also von la fin de la legislatura, suende gli anterior Cusilier governativ Christian Rathgeb, sin su platz che a Berna.
3: E tiers vince il Grijun a BMO 4 sets in peda finots 5 sets pel Cussail Nacional e c'è un dels Cussiliers Nacionals in uffici vol ir entil Cussail dels Stadis, nempe Martin Candines. I daro schades e müdades, c'è es realistic, c'è possibile, nos analisaina steilender via.

0: Il 4 decembre 2023 entschied Cava Berna in una nuova legislatura de 4 rondes. A Pilgrijun, Ampru Platz, el Consell National, Martin Candinas del Center, Roman Huck e Magdalena Martullo de la Partida Populare Svizzera, Jon Pult pils Sozialdemokrats et Anna Giacometti pils Liberaldemokrats.
1: In den Kussal dels Stadis an Fatla Kursa, sco già bleras legislaturas oravant Stefan Engler pel Parti Il Center e Martin Schmidt pels Liberaldemokrats.
0: Ja, sco nu savain an Stefan Engler et Anna Giacometti den ton annunziau kels Kallen, Kandidation Burninega, con Martin Candinas e sco ella tradiu annus an in intervista, mi da sel schon an Bujen dil Kussal Nazionale e Kussal dil Stanz per le uebelu surprender la socie de Stefan Engler.
1: Vuol dire, i da rochades. Matthias vegn amo un otter mi demeint. Nempe, in peda sco fina oz 5 sets, a al centun grijun be amo 4 sets. Que per se al centun cresce meinsvelt, sco otters ed ils 200 sets del Consell National vegnan repartiz den orel nummer della populazione.
0: Il Grijun ai del Reminent Bull zu Lett Canton gestosch ablimmers e il Canton Berna ad der Parter insetz pli pau quel Consell National Lauteron. Je, ci va con quels? Il Canton Luzerna ad il Canton Fribourg. Els an wenn der Lauteron minche mai insetz de pli e la combra gronda.
1: Ai, basta. Nu al Centun Grijun vaina d'occupar 4 sets entre il Consell National e 2 entre il Consell dels Stadis. Che strategias ci podessen ir stretta sordel chapedels partiz guardaina giusta. Co prossim.

0: ira bien.
1: No se lia da quella va usa sulla chambra gronda er concentrasco cussagl nazional. Quattro sets stanno a disposizione ed Adrian, mia prognosa è quella che mince per ti grondi in grigion survegn un de quels sets. Oh. Vuol dire, un pel Parti Popolare Svizzer, un pel Parti Il Center, un pel Socialdemocrats ed un pel Liberaldemocrats. Mm-hmm. Un per un. Perciò c'è usa che Anna Giacometti ha deciso di smettere già più bord, nempe domani è l'ultimo giorno della sessione, sono terzo giuro che Christian Ratgeb ci può usare già nir per tre sessioni a Berna, può approfittare da qui e da se arriverà a de difendere il sito per i liberaldemocrati.
2: Che ti ha già ragione. Le cifre sono già in un nadamain e che gli ha un avvantaggio in candidati e in candidata sa isco vedere ni eba sco vedere il combatto elettorale. Fus Anna Giacometti restata in tocca alla fine della legislatura, ma sono le cose bose girs il liberaldemocrats avessero mm-hmm. se proprio se lo defender lo sezza la combra gronda. Usa hai denton la probabilità che quel gertegge con Christian Ratgeb in bienton pli gronda, ma eba se gira in uet elezions in una dina elezions, di va una dina in on, e sa un scebigliabia, e la pelle di grigiuna lezza a gest plirs problems, con le squalze l'hai confrontata, e la piarda vus, che ha ins viu bulde vos e le elezions del cusel gron questa primavera, et ella ha in problem gestione gada personal. Biars e biars de lur candidats, l'intir personal de partida, ai de quera pitost concentrau et buschi en conoscente el rest del cantun a lez drovi haltesens les vigni elegius. Cun Anna Giacometti ani, quae ascens quae schon die eschie, cun ella ani giu propi in a persona en conoscente en l'intira Svizzera, vuol de vose tras la moda maniera coela asco presidente comunale della Pregaglia, coela identuan cullas consequences della bova de bondo, de schia aela e ramassau biaras vustirles de vose elezions e de simpatizantes e simpatizants d'autras partides.
1: Ed in tanchels liberals combatten cun vuschs, es in otter parti ci guadognan empe al Parti Popolare Svizzer e quels han intant duas cusliers nazionals cun Roman Hug e Magdalena Martullo. Qui es vasa la gronda domanda, oba ein riveni propi de guadagnar tant, cia tuaz duas riven de tnair al sez, que ci fus pütöst una surpresa, o lura chi de quels duas tegna al sitz?
2: Ja, es nus dein keu in sguard si la repartizion las vus las de vos elezions federales. Lo si fitch probabel che quel sitz va a Magdalena Martullo. Ella a fatg bien chumeli vus de pli che Roman Hug.
1: Però ci tegnen tuaz duas sitz, quel scenari dvainte vie più mein realistic, se già in ora de quecelas. Koalitions de listes resten usche Kolon passan, empichels liberals van kul Center ed ils Verts kul Sozialdemokrats. Heit el Parti Popular Schwitzer, nu se weine amo propi Ceci fan, nu se weine che Roman Hug vol star a Berna, schel candidesche però per Cussagl nazionale l'Ureda mo per Cussagl del Stadis, nun al propi tradi, et er Magdalena Martullo nu sa weine in somena amo ce e co. Als indizis ce nu weine van schon in quella direcziun ce la candidescia der Cioppel Grigiun in aperturic per cusail nazional, però conferma nun ala que amo.
2: Qua vien schon amo interessant. Mi immagina che quai combat intern se ves schon un souvenir in Pau Katsch. In tal combat del reminent president della partida contra Promi Nacional, quellai è schon dau in agante la PPS Grigiuna, von Siadon, se wusste ich diese Rekorde sehen, ne?
1: Mobaina.
2: Heinz Brandt contra Magdalena Martullo e facile Kurs ad letztems Magdalena Martullo. Ma la fin finale deciden je e un ils delegai chi che trametten lu propi e la Kurse, con chai taktiche che vol ni in quel combat elettoral. O mis dus, da dels an in tutte casse chances, tutte noch sind chai ins Mettepaisa, Magdalena Martullo, ai consiglia Ems Chemie inne delles pli grondes Patrones del Grigiun, a gronde Paisa e la Partida Nazionale, builde vose per via de siu nome, sia facultat, et, questo in sedi, ella in a dona. Exakt. Roman Hug, der lauter Wacht, ein Grischun tras a tras, bunne mein schon ein paar Klischee mit dem Ton. Er ist schon Präsident kommunal, in einer Ficienta, ein Kötscher durch. In Biarzon stausel Kussel Gron, ein Knosche Piele Politiker Grischun, da, per cui er Bia Kontakts.
1: Ecco, resta interessante, c'è ci capite. Non stai in quel buonder che c'è questa corsa insomma comincia e ora vant tu er che ce la va a finir. Ti Adrian, noi siamo creati un po' freaks.
2: Ma io credo che trovi un po' in lavoro che è il centro politico della Svizzera.
1: Non stai per fine avere la febbre di lezioni, o i motivi di professione.
2: Esatto, è una buona causa.
0: Caffè Federal. In sguardo davanti e da vostre culisse della politica svizzera.
1: E per quegli nuovi satirinotti, per te, in giù ci vengono interessanti al partì il Center. Martin Candinas vuole ir in il Cusail del Stadis, che ha annunciato durante questa sessione, ma scocciese sa e doda er a in cinotter er a mo muoscias, nempe Marcos Caduff ci desintant in regenza. El non ha a mo tut posizione in ciossa.
2: E che ho deciden di alla fin finale delegai ci che tramettono proprio in c'è corsa, ma clara per mai, che Martin Candinas Es war ein Kurs, Luail, fähig bunes Chance, das um nie quasitzel, kusel del Stanz. Er ein Veteran, kewa Bern, der bei Queen Dijon, sel kusel national, er je perfinst aus Präsident der Quell, er ein Reit der Kontakt enorme, el ein Kanoschen simpel mein Tots, eh, Tots und Kanoschen el. Bei Quell kann ja schon kein Fuss per el, hat mein ein Pass Logik, dass ihr Karrierepolitiker, damit da, el kusel den Stanz.
1: Hey, sein Stil der Politiker ist diventat più calm, und ich pense, exactly. Ciò sale un po' più quella calma de quels del Cusail del Stadis, in a più quella tempera de quels del Cusail National.
2: Schon Martin Candinas Midele, Combra Pincia. Ci sono lo insomma, lo senza usare il Cusail National.
1: Ma te normai stes que in se essere una duona ci metten si som la lista. Is na non al grigiun bot in giuna rappresentazione de duonas a Berna, però schel per ti lascia ir si som la lista una duona, per esempio una Luana Bergamin, que non es o scheis giur. Io penso als anna empe er una pruna omens ci sono interessats, penso che avvien Kevin Brunolt, un Reto Krameri, heil... Zentra in sé una buona situazione di partenza, il problema sarebbe piuttosto la concorrenza interna.
2: Oh, yeah, letzte wie in Bua adesso, mo gerade schia. Ausser me anche un Insitz, quel dels Sozialdemokrats, ma, che ho creio che la causa è schon plio meins clara, la PS, quella vigna se wie Defender, quel Sitz, e, John Pult, vigna den Scheifer sie die 18 Legislature, che ho. A Berna.
1: Ah, d'accordo. Io non credo in Erna che vuole candidare, per esempio, per il Cusail del Stadis.
2: Fus di Bullen prima ga, ma forse candidation si autor della partita, fus di ideale per già si una persona, per esempio, in Julia Müller, ni la Selina Nicolai, buex numus per Luvigny a Berna propi, ma bain lupa le proxime elezioni della Regenza Grigiuna.
1: Trovare le elezioni era un po' per placar strategic quasi il personal. Hai nu podessen analizar a molönch quis quia, ma pens che steine far un punto al mein una possine de musica avant che guardaine possible strategies per Cusail del Stadis steilender via. Nu wessen gust, nu isen giuste de scheine vode voine possa musicala.
2: Also musica sto per mai buest, wessen ne continuant con speculanto
1: Che postulo de giustificar devant no chef.
2: Okay, musica.

0: Ceci per tuotce las elecziuns del Cusail dels Stadis, esi stat ter las ultimas elecziuns plütöste d'un un po'. Ein po' una roba lungorosa in Grischun.
1: No,
0: Ils ultims quinta giorni han nempe ad una als duas istess occupal setz. Stefan Engler del Parti Il Center e Martin Schmidt del PLD. Un duo ci deira già insembel ein la regenza Grischun avant ci sun rivats a Berna ein il Cusail dels Stadis.
1: Gee, metten ton ossa lauteron vinquai a semida. Ferton che Martin Schmidt ha già annunziau dat i è una geile Kursa, a Stefan Engler di annunziau der Bublik-Kandidat. C'hai schabegge ossa cul secund sitz.
0: Martin Candinas les gugent rimplazzar a seis collega da partia in il Cusail dels Stadis, schel parti ed ils delegiats til laschen. Seis problemes, el nun es l'unic da seis partici a muoschias per quel sitz. Eir la schabadair c'hel nis gugent a da cuera a Berna al consigliere governativo Marcus Caduff. Que al già la Schabadair curce l'anteriore consigliere federale Viola Amherd ad attaint sia demission la al el dit c'è il stübge una candidatura in il Cusail federal. Più tard allora però istes dit danà eir per quecci til mancia ad experienza ed als contacts in il Parlament federal. Que podes l'uossa müdar con candidar per il Cusail dels Stadis. Curcia Stefan Engler ha annunciato che il nu candidesce più veve il dit che il ves tot tenor interesse ossa in l'ultima sessione curcia candines ha annunciato non al però a mo tut posizione.
1: Budel tot. Adesso vese un da in altra ragione per caduv da midà da quera a Berna. Questa primavera alla popolazione grigiuna gelle giù illuminazione per la tiarza ga e la regenza grigiuna. A parvia della limitazione del temps d'uffizi, drove el cheu in a scinumnada soluzione de continuazione in a anschlusslösung schins les dir schia. E c'è da esse meglier che da midada l'executiva e la legislativa a Berna. Il medem ad il reminente de letzte sures già facci Martin Schmidt in pass cal a in tutto cas bo bo qui da o si schliet ja ja
0: e ma te giura no les be al center in provar da dir col sez in discurs c'è vaina fatles ultime evenes in la sala del pass per vaina schon der da di c'el sotters partiz no volen be simplement us sur la char als partiz PLD ed il center als sez in del Cusail dels Stadis tant de la schneistra schuer de la dreta da signals in quella direzione ed erste las chances da lura conquistar al sez no sun forse las più grandes rende una candidatura tua tünna.
1: Yeah, per declarar quai gida in sguard e l'istoria. Tir las elezions il 2000 fai num nada mein daunen tira roche kandidates e kandidats pil Cusail dels Stadis a quai da tot differentes e quai il san giu tot differentes strategies. Per la PS a Jon Puls giu kandidau bumo pil Cusail dels Stadis mo bene pil Cusail national per la combra pincia ai botun giu mo probabel e per quai calera per via da sia kandidatura dobla pli en conoscenz el grigiun alla PS conquistau con el e Sandra Locher-Bongerell insieme gist du sitz el Cusail National.
0: Es ist eine Kandidatura pel Cusail dels Stadis pudes usche augmentar las chances de nir elet ein til Cusail National e manar de pü vusch sel parti. Io un pos metter avant che el PPS pudes ir prosmon quella tactica per augmentar la chance de forsa totuna ir per un segund setz ein til Cusail National e scha que fus propi sco giamen zu neine surprise scha quella tactica jessu.
1: Ja, aber unser Priwil Kaske, Roman Huch, Kandidat Sperl Cusail National e un Pil Cusail dels Stadis, so weiss quai, ja, forse schon am Prokurat per ein paar Tensions entai für la PPS. Die Davosa Elektion a LG Sovigno Bien Tschumeli wusch bli Pauk, gesehen Kollege Magdalena Martullo. Ja, aus Claudel aus dem Buch, als er weiss, forse, also scheidatlu eher um Grisunes und Grisuns, wo testen forse eher um ein paar Taktik, forse eher verga. Letzte, als er eine Partie der Piarde geben lu, eher um in Sitz, als Cusail National, Fussquailu, Tutztenor, sind da eine Kusch, Magdalena Martullo. Letzte Stoes del Remiden mi da su domizil politik de Meilen el Canton Turic el Grischun per exempel allein nur che la possede in casa per che ella se vez insomma a stia candida per in sitz Grischun ella comra pincia.
0: La exclus non esi?
1: Na.
0: Già in usce l'ufficio d'impostas Grischun quel vez giura gust.
1: Ma è quella fin finale vien la bua fa qua. Per suenter se vez la PS o prendere la strategia che la PPS a giù il 2000 genif. Lui alla partita non ha mai intermesso la corsa Valérie Favre-Accola.
0: Ah, sì, io so che ti vuoi dire ora. Candidare per il Cusail del Stadis per l'ora più tardi nir eletta in Regenza Grischun.
1: Exact. Sì, una candidatura, quella dà naturalmente visibilità, fa in conoscente una persona sul confine della una partita o a cui è importante in svolo più tardi sovigni vus. Et è la PS ha il più tardi in quattro ronde di rimplazzare il consigliere governativo Peter Payer all'elezione del Cusail del Stadis fosse la Grischun da lanciare in candidata ni in candidat. Già, il momento para che la corsa per il Cusail del Stadis no, se avesse venuto in bienton più interessante che quella del Cusail nazionale.
0: Ma, jain. Io sono del tuo d'accordo. Ah. D'accordo sono che finché se vai una cici candidata proprio venuto interessante, ma davvero probabile che la corsa è decisa. Tanto se un candidato so era un caduf candidata e già per fino c'è in avanti che se un candidato candidata fa il probabile di più vursi con un Martin Schmidt. Però, intanto... Sunque per grande parte speculazioni. C'è che i partiti fanno loro propri, c'è strategia, ci cernen e c'è nune persone che tramettono loro propri le elezioni federali 2027. Nina è sempre probabile intorno alla prima vaira del prossimo anno. Ed una domanda che non viene a modi scuori è e non sono le donne. Quella è una guardare se i partiti hanno mancantato a promuovere a vuonde donne per la politica.

0: Tschun de Siat. Je. Yeah. Tschun de Siat persunas che rappresentan il grigiun a Berna ein umens. Es nus mir ein an avons in las elektions de l'Auteron, cun insets pli paug el cusel national pel grigiun et Anna Giacometti, che viene remplazzata da Christian Rathgeb, e Magdalena Martullo, candidesce Vinavon Pilgrigion. Lui è la fin finale probabile che la soletta donna e la regenza, che la è la fin finale la soletta donna, vuoi la regenza Grigion, ma bene, e la delegazione Grigion a Berna.
1: Ai, also, appunto, l'unica chance per una donna è essere del center, che candidas candidatas per cusal del stadis nis misud per ti per cusal del stadis chels por essen lanir cun una donna per fus crei un la ves una donna una chance hai janer fabrica sü donnas però appunto sicur nel PLD ci ha Anna Giacometti ci va Wenn un Christian Rat geb, un Omen, ma wessen il ora donas es la domanda. Al PLD es crea proprio simpatici a manchantada de fabricar si les donas ent il parti per lor hai, metter elles per cusal del stadis, cusal nazional.
0: Quae lavur che il presidi sto in fani? Lovra col personal, brigia si personas, emera an avon, cioè pusav la danz dati, covesi o col sezze, col las personas che sto ramplazzato, quae è lavur strategica de las partidas che sto in fa, è l'interesse de las donas.
1: Ma ed a propos, se guardai noi siamo sul cusal del stadis, al grigiun non ha a momenu una dona in la chambra piccina.
0: Ah, ma schon danach, eh? Forse, che questa mida lo indi, se le partite fanno a wunder lavur strategica promuovono le donne e noch partite. Oggi, le partite grigiune sono la promozione delle donne, tutte sono anche bursche engagate, per cui rendi il futuro da che in Elsi su ciò che ti
1: definitiv. Bun probabel al grijun de vend de prossime selezions pü una duna a Berna scheint so man empe a Magdalena Martullo del Parti Popular Schwitzer.
0: Ja, es kann us avein us an Lisau diskutau, parten des Parti des Grandes probabel ils Sitz el Cusell National sid enter elles in per Minchin del Cusell de Stanz in Sitz bils Liberal Demokrat din Pil Center. No, quello è già viu ossa il momento, va un inon, sa un cibigabia, sa di mai. Hai quel piuttosto il scenario il pli probabile ed il pli realistico. Quale manegge di reminene è un pult?
2: E penso ci sarà un scelto che le quattro grandi partite verranno minci in un set, che vuol dire PPS in set, il PS in set, l'Alleanza del Centro in set e il PLD in set.
0: Ja, yeah, dat intone altre prognose in polit optimistica, schein sei in te con in cladoi, fa Martin Candinas.
3: Da voce è quella tra me per grande parte in del mondo aritmetica con quel che è il sistema di proporzione da lei uno c'è stato un metter pack ma ti si è il piccione signet pack ha preso vese essere che la partita del centro si è scudignato usse qua forse un altro sam
1: quel squins lessi mai da un fit optimistic Martin Candinas, lässt ich dir. Per incontro fa Martin Schmidt una prognose un po' più lungurosa.
4: Also, meine Prognose oder auch meine Hoffnung ist, ein System 1-1 im Ständerat und 4-1 im Nationalrat.
1: Haha, viel zu lustig. Probabel c'è qua venire a capitar. Quattro sei sind il Consiglio Nazionale, due sind il Consiglio del Stato. Vengono occupati.
0: Roman Hug della PPS, e lei che è piuttosto, scegliere sind gar precauz.
5: Ja, ich glaube, die mich länger kennen, die wissen, ich habe nie eine Prognose und ich gebe überhaupt keinen Wert auf so Umfragesachen. Nein, es geht darum, zum Positiven einen Wahlkampf zu starten. Ich freue mich jetzt schon auf den Wahlkampf. Man will der Bevölkerung eine gute Auswahl anbieten. Und das, was sie dann für richtig halten, das wird sie dann auch machen. Spätestens heute im Jahr.
0: Ah, ich fange schon ein bisschen cool, hä? Mal der Tirel, wenn die Temperaturen sind hier auch ein Crasher, ein Blitart, cool, als Elektion, wie ein Propi der Tier.
1: Jürisch, sì, oggi in un'on, es la fase ciò, es in quella, an se le greinen aus duas, in vince cas già.
0: Stisa,
1: mas fai già. Ma stil qua moin provin. Quants de quel sas?
0: Dus, aber quei in altre tema. Na, quei mi usvegliarin. Fuss plan zu temps de gentar.
1: Ai, si, mes weinter, quel sklinge ergei dis, ci des temps de gentar. Grazie a vous, che vous weiss analisa ensemble con nus la situazion un an avant las elecciuns.
0: Ja, sco proxim suon del magazin de mesdi. A nus essen Adrianka Martin.
1: E Fabia Kaduf. Stai bei nin.
0: Bien appetit.
6: Café Federale.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La Neumühle a Jon des Restar in Irmantigneida, che pretenda in appetizion. La famiglia de Salis in Bregaglia ed il Palazzo Salis, che è prenarchivar in Paradis.
2: Ti ho pagato il mio hobby, sai, Dio, sai.
1: E Samorezzen les ner più bel e più vert, dus lis dessen survenir in facelifting. Il microfono, Tony Poltera, benvenga. Si giangist a Samorezza, il Parlamento allo decidia ci las far più bel dus lis an Vishnanka. Usce dessen ner plantadas plantas indigenas an la zona da Peduns, davant la cia comunala, ma ir a Samorezza bogn, dessen a plazza da parcar ner ambaleida con plantas. Florin Juan con details.
3: Per elaborare il progetto, la Superstanza Comunale di Samorezzen domandò al Parlamento per un credito di 150.000 francs. Quello è adria con 10 con 35 vus. Le due piazze, il Comune e da Samorezzen Bagn, dessenir più verdes. Il Parlamento beneventò 5 stup giovose vide l'imbellir zones da peduns. Domandas avertas sono per esempio la romida da naif o ercice que significes pel traffic e las possibilitets da parcher in vicinanza da questas zones. La risposta del team da proget è steda ca seggia pur da chater ora con elavorir il proget. Totel voca per circa 6 milions francs.
1: Dalla Nagedegna ossa a Coira, Neoci Marcea o Dezidia, da sostenere gli artisti Gian Hene, che con una contribuzione da 10.000 francs. Calzdaners da Sengidar a sviluppare sis project Eisfeld Körper. La novità ossa con Alexi Baselgia.
4: 14 persone da diverse sparte sono annunciate per la contribuzione da 10.000 francs, come dice la citata Coira. Jan Hene aia persuadi con si idea d'intercurils verstitz che patinaders e giugadras de hockey lascian sin il glatsch. Il glatsch diventi il punto partenza per examinare il moviment, l'energia e co il temp passia ai nomen la comunicazione della citata quira. Dopo che il Chase Barbette venne reintroduzione in Svizzera l'on 1990, cresce la popolazione da Don Taron. Fino a cent nascite e sgulazzore in questi anni, 299 Ches Barbets Juvens, come ne chiesce la Fondazione Pro Bart Geier. Radondo 80% arrivano in Cuadic Salvadi. Eifer la Svizzera è da quest'anno il più blers Ches Barbets Juvens e il Grigion, con des doti animals, avanti il Valais con nov.
1: Il Consiglio Nazionale sostiene Gis Olympics in Svizzera. Il Consiglio sostiene eventuali Gis Olympics e Paralympics d'Anvien il 2038 con un fine 200 milioni francs. Giancarlo Candines con la Survista.
5: Il Consiglio Nazionale ha approvato la proposta del Consiglio Federale con 137 votes in contraccorrente di 14 abstenzioni. Als Jugos Olympics in Svizzera fossero in una chance unica e stolte noch. Als due SNV Liuge in 12 Jons in differenti Logans erano tot 10 Cantons, El Grigion. Il Consiglio Federale volle dann mettere in condizione. Als Cantons e le Svischneunkes sto mettere a disposizione il Mainz tutine Biadenese Scola Confederazione. Il Consiglio Nazionale pretende pline von Mesires per proteggere l'ambiente. In una votazione del Pievel refusesce il Denton. La proposta va aus al Consiglio del Stanz.
1: Il Consiglio Nazionale ha oggi rang trattando in otter affar, non nada manche la domanda di indemnizzazione di partenza per top managers della Confederazione. Talas en an futur beple lubeides.
4: Il Consiglio Nazionale ha deciso con 155 contro 0 votes e 27 abstenzioni da data in questa in il diritto avanti il personale della Confederazione. Le bleres abstenzioni sono state als parlamentari verts, singulas da politikers e politikers della PS. Avant aveva già il Consiglio dei Cantons approvato di scomandare indemnizzazioni di partenza per top managers della Confederazione. Sentri in debatte der Radon 22 ore sa il Cosedels Cantons approva il pacchetto stabilizzazione del novs contratti bilaterals con l'UE. Il dossier va usen il Cosed Nazionale. Tenor il Cusè dels Chantuns, tu in la finale il Souverän e dels Chantuns, stuai dir je alla facenta. Levant mezzdì ha il Cusè dels Chantuns eranca prova in credit da va 193 milions francs, perché la Svizzera possa partecipare l'on proxim al programma de formazion europeic Erasmus Plus.
1: La fin de novembre de Caston votains in Pushpe da vart la scinumnada punizion della Maridaglia. Oz o en comité con persones da pleses parteides presentò i argumenti per in EA.
4: L'uscenum nada iniziativa de fairness del center saia simple e gista al comité menegia. L'iniziativa vuol che coniugals na paiem bec de plita la taia federale directa che pers bec maridats. Ils pers maridats doen dentant vinevant podai declarar la taia en informular. Acchina meina il souverän Svizzer ja aboli la punizion della Maridaglia la primavera passada con accepta l'urna di l'imposizion da taglia individuala. La partita il center resta dentanter si acchina schliazion. Famiglias canufans con in impediment en confrontades en Svizzera con perdites finanziales considerables e mancanzas en il sistema de sostegniment. Tenor in nov studi mancan in media va 15 mili francs ad on per covrir tot ils costs supplementars. Il studi analisesce la situazione finanziale ed il besegn per sustegn de famiglias canufans con in impediment sco novs documents de l'Uffizio Federal d'Assicuranza Socialis mossen. Il rapporto ha guidà ad optimal sistem de sustegniment per persones con in impediment.
0: RTL Il magazzino a mezz'dì.
1: E noi siamo in una biblioteca tutta speciale e che facciamo in quel nuovo archivar cantonale a Bondo, nel Palazzo Salis, con Sandro De Cortins.
2: Quando ho parlato di Indiana Jones, noi siamo archeologi, noi siamo storici, ma non ci sono mai ancora cercato documenti, ma ci sono anche in scazzi, quindi è un po' di ciao.
1: Sandro De Cortins, il archeologo, il nuovo archivar cantonale con Indiana Jones, scoprire il passo, la lavoro di archivar e mantenere il passo. Mantenere in slas er il biec la noi mühle a Ion, las ponderzungs dits petitionaris, las ideias e di sustegn, ninden a saver gist scu proxim cotrnox. Scucinin era saver da ple, da keci circumdescia nox tots.
0: La meteo.
4: Il sentiment stessa couvre il ciel ad ine plific e contesaire dati local ma in uradis. La temperatura maximale è in l'engiedina 35-20 gradi ed è nel contorno da qui a 20 gradi. Demain la sonda fa aura variabile, i dat fase sulle jives scuera localma in plievia. Il termometro va ome dus dies a qui da scuol fine 20 gradi e da samedem fino a 14 gradi.
1: Ieras dodes ed oggi. La Neumühle a Ion gist ai ordi areal meissen in a parcella da passa 6.000 metri quadrat trant ar Hotel Eden e la riva di Glogn. Ion passò o la Vishnanka da Ion comprò che la parcella e lancea in a concorrenza d'investors. Kels dessen realizar spazi d'abitar paiabel per Ion. La Neumühle il biec o tenor Kels plans della Vishnanka pro nin plaz ple sen quel areal. Il futuro di Mulegn, spazzar il biec. Incontra quel plan dati ossa pro resistenza ed una petizion, Anja Furger.
6: Il si sanfla gest all'entrada del mercato de Lyon, sin svinneu de Castrige. Vis-à-vis il baguette vil della Micro, il Mulegn historic, la Neumühle. Leo sta del de pi cina di agions. In baguette, che caratteristic per Lyon, e che tenor gli uffizi federal de cultura, dins da proteger. E els ils dalle spedizionarias e dels spedizionaris che lessen salvai il baguette historic del Mulin fussai donna pucau da spazzare quei edifici. Daniel Schneider, co-petizionari ed architect de Luven, vesa febbia potenzial pil Mulin.
7: Einerseits für die Nutzung vom Gebäude selber, aber andererseits auch für die Weiterentwicklung von dem Quartier. Also dass das wie quasi ein, ja, so ein Gravitationspunkt könnte sein für dieses Quartier, wo dann eigentlich den Charakter von dem Quartier stärkt und auch den anderen Bauten wie noch eine größere Qualität könnte geben.
6: Plinavon a Duquai Baguette è una veletta storica ed architettonica. La moda e maniera, sco quei edifici e mius bagagliaus il 1916, con mirs gross de capa naturale ed una semplice construzione da lin, vengono un po' più bagagliauots ed è buon futuro. Ai vali più la paina da mantenere la noi mille, sco una perdice de temps architettonica, conclude Daniel Schneider. Ed auch quei motiv è da incurire il discorso con la Vischneunca. In Diskurs kann es essen konstruktiv.
7: Wir sehen die Petition auch nicht als Druckmittel, sondern wir sehen das als so ein bisschen als Bevölkerungsumfrage. Und bei uns ist es auch ein Anliegen, dass man quasi wie auch der Gemeinde zeigt, hey, wir wollen eben nicht verhindern, sondern wir wären auch bereit, uns zu engagieren.
6: Als Petitionaris sagen E-Poms zu sostenieren das Lavour, kann fosse necessaries per salvare il Mulin. Per exempel, con Lavour Voluntaria. Plinavon, sei es nicht persuadiert, dass die Fondation sostenieren kann, das Projekt finanziell mein. Aschia, kann wie schnell ein Kostüm zu buchen, und der Blick kostet. Ideen, die integrale neue Mühle in ihr Quartier an das Petitionarias und das Petitionaris in Turin Daniel Schneider eh schon. Ihr seid sie imaginiert, dass es da ein Lieb, das in Tupada per die Juventetschna, in einer Bar, in einem Café, in einem Bierauter. Ihr seid in einer Masse Possibilität, um den Mulin. E da formare il futuro del quartier con il.
1: E dosa sfondrainzen an im mondo della aristocrazia. Aristocrazia figivilla, studeir con Ries an Val Bergiaia e di gente la famiglia De Salis. E na schlatta omnipresente an la Val e ci compara ad ine puspe iran l'istorgia grigiunga. Al possesso della famiglia è il anche ples edifici in Bergiaia, tra l'altro il Palazzo Salis a Bondo. Ed exact lo è stato scalzdeis dus collaboratori di archivio statale di Grigiung per sfoltrare alla biblioteca. Ed il Anna Caprez è stata a Darren Cook.
8: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, ciaminant tre sulle rums oz con imposants chandeliers da cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem dell'edifici. Loans spät un portrait, ces cognosce forza in ciarda vils films, in oce currumes stecides plenias con cuders fin su vers il plafon implen il local. L'illuminazione d'occo e tre las fnestrumes de duas varts sustegn unic de duas simples lampignes sin una maise de lein veglia antica ed intorn cuders e documents vils. Ed in mezzent Sandro de Curtins dall'archiv Chantonel con sia collaboratura vedel scovrir uns chazzi prezius.
2: Fetch Gustavel, Kavains, en nin pas access en 3490 historie del Bergaia, del Canton Grigiun. Per parte mondiale.
8: Els duas piglien orde las curumas un cuders zivaloter, per parte fitch veils cuders, in erna pü il melder stedi, a saia per quede d'esser precaut.
2: Ha, oh, schon con gran respekt. In WC, also quel codisch per exempel, kawai. Fei fragil, se schon rotz, lu stoin schon scha adatschkins, de stresche buel propi.
8: Sandro De Curtins meia de spels prims Oktober de quist'an l'archiv del Stedi Grigium e pagiste surpiller una lavur ci des tot otra cu sütta plein polvra e lungurusa in un archiv.
2: Yeah, also, ihr Burschei ecke nusse sin, sco archivar mici di en in archiv privat sen eo en in gesti schwer in de quest documents, ob ja, es nus en büro con computer datas digitales, sto schon gudesch in seine geinte Sise Lotto.
8: Un Cesare il Lotto sei a quei effektiv sto, curce la famiglia De Salis so decisse de surdir la documenta preziosa all'archiv Chantonel. Despe pus decenis sei a nempe già sto in contact con la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e si estrae sors poseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei a la decisium finalmente stede la dretta e del giusto momento.
9: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi È il momento giusto e sono molto, molto contenta che possiamo farlo.
8: Sia Bab, che è morto a cominciamento di settembre, non voleva separare dal scudersi, insomma, dal sciazzi che si recata in la biblioteca della famiglia. Per lui, sa il palazzo a Bondo ad una stò in lui privò per se ritrire, salgorda la donna con ris aristocrata se ci vive con sua famiglia in Inghilterra.
9: Il mondo di mio padre è questo archivio.
8: E per questo è importante da dire il giusto memes, aggiunge Giulia De Salis. Ad una d'erciò discute con Sandro De Curtins c'è un cudes che ha una valore di importanza e può per cui abbandonare la bergiaia.
10: Okay. And so is this going to go to the archive in Cur?
2: Yes.
8: Yeah. Il rilascio della famiglia, adesso un regal, quel velabger per l'archivio Chantonil.
2: Quel è un fe grand de valore. Le famiglie possantes del Chisiaggio Chiavel Centenè hanno grandi archivi. E con quel si scrive la storia del Canton Region. Senza quel non si fa bene. Allora, non è così importante che quegli archivi vengano da noi. E non si fa ringraziare per quello che stiamo prendendo.
8: Single scooters resteranno però la muraglia del palazzo con Bumara Jum, usce Giulia De Salis.
9: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Sales. E ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
8: Giulia De Salis vuole sempre scrivere un cuder sulla storia della sua famiglia e trova per questo durante un documento veglia da quella ENS il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farà il viedi in direzione Cuira, il Rif Chantonel, per essere accessibile ad un e minciuna.
1: Ed il malez di quel palazzo Salis e di quella lavuc degli trasportari scoders a Coiram, il malez che tezzen rtr.ch. Il magazzino da mezzodì di Zemprems Dociover, io sono las 12 e 17. Il producente responsabile è sto Samuel Sosai, che ci portoce le novità oggi la redazione Alexi Baselgia e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Las 12 mesa, dati co las gratulazioni.

Straßen stürzen.

0: Il è la 12 mesa, uscia o era chat il ociover.
1: La scratulazione.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Fagagna, Kelci, Fagagna, il Pigugent, da Calasouras, gratular, Pilzons, tot bunga vosotros, ci vets otz anniversari. Agli microfon è Sergio Guecci. Per in matac a Ramosh sarà ozzendet il tot faccio special. Armando Melcher posa allegrar dalla turta con oc candeilas. Pil sis cumplion scrivan ils cun familiars da Ramosh e Clin. Ciar Armando, noat gratulain da cour per teis ottava l'anniversari et giavijain sandai fortuna. Resta in avantusce un ciar mat con blera buona luna e ad una containt e plain energia. Con quaincia tu jovest fice baina balapè, giavijaina partai tia chanzun fice baina balapè, giavijaina partai tia chanzun prediletta da Shakira, dai dai, et giavijain

0: Shakira e Barnaby, Dai Dai, Shiljo piglia campionati mondiali da Balapè, Oz piglia anniversari da Ochons, da Armando Melcher a Ramos, Giavigiania del Venavant, Blair Plageir con Dar a Balapè. Ilia Gervais da musica pigl complion da Ochons, da Armando Melcher a Ramos. Prel datil irank post da RTR la madrecia da Ramos Corina a Porta o telefonò per regalare a sis figliol il cupegna d'anniversari.
1: D'accordo, tutto il buon per l'ottava l'anniversari. I cialio da sasdì esce la tutta di scuola. Speranza la magistra non dà massa vlera slezias. E allora andiamo sulla festina di questa fin d'efna.
0: Già vejani, oggi è un bel anniversario Armando Melcher, pitartalo er in una bella festa d'anniversario, bler plagiar con il cupen da RTR, regalanza fitch gugent oz an nom della madreccia Corina a Porta.
2: Danus?
0: Si vesse ser gugent gratulò pil zons 0800 25 25 30, u bagna ter meter saleitz ad anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Italets, les gratulacions per RTR Time, per ulteriors auguris. Al telefon è Monica Aporta. Allegra.
1: Allegra, Sergio.
0: A chi les gratular?
1: Vien gratular a mia figliola, a Selina Grass, de Cernè, ci des però per il momento quera, per se svanci cinciaval, ci vizar tot il buon, un bel dì de festa e gratularemo per l'esamen del Monster che l'ha fatto e ci vizar per Monster per se avvenir bel melder e ci sa, forse funziona con un per di vacanze di sembal. E in più le gratulare da mezz'om a Iona Porta Tan, per l'anniversario e ci vizar del tot il buon e sono contenta che ci des passato questo dì, tutto faccio speciale e mi allegrando il rapporto di volo a festini in altri momenti.
0: Jon Aporta, festi vece oz gli anniversari da 69 onz. E per els vanno panzocci anza vessa a fare un piacere con la musica da Pauline Notcla Engiadina.
1: Precis.
0: Gugent. Tot bon, Monica
1: grazie.
0: Aporta, Saleitz e bella Givgia.
1: Gli stessi mangi, grazie, arrivare.

Lasa gratulacions ter RTR con la musica da Paulin Notclà. Oz per fare un plagiair pil vanciacingiava il cumplion da Selina Graf da Zernetz a Coira e madema mancir ma giavigianza tot bun oz ir a Jon a porta da Ftan el festimescia il cumplion da 69 ons. Vanya Survania auguris per WhatsApp per una giubilara a scuol. Suela Alessia Giacomelli. Po festeggiar seis ma disdo chaval di d'anniversari. Mia chara puaba per teis disdo chaval di d'anniversari at gratulaine giavijain bail melder per tia vita ventura eschen superbis e graz per tai. Nö per Kreier, Schocelz ons, sun passats e fin già estant il tes ultimon da Gersunadi. Ossa oz saira viva contai fein e intant at saludain. Tia mamma Ivana conteis frar Silario e Nael e nona e bazzegner da Valciava termettan ilz picordialz auguris piglia disdociaval anniversari da Suela Alessia Giacomelli a scu.

RTR, las gratulacion cilian prema da ociover, vania sona podia gratular oz pil anniversari da Armando Melcher a Ramos el festivesa il ociaval complion. Suela Alessia Giacomelia Schuol po festivar oz il sis anniversari da Disdocions. Selina Graf da Cernez osa a coira o eril zonzoz la giubilara po far festa oz pil vancia cingiava e Jon a porta da Ftan el o ozil zons van schon a podia gratular a Jon a porta pil anniversari da 69 ons tot bung Adel per ulteriores gratulazions 0800 25 30 u van possible da termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Și vesas erang gugent gratulo oz pilzons.

0: Ita Let's RTR las gratulazioni zana 30 minuti egli legna Ivan in auditor da Mustera il telefono. Buonasera Samuel Jacomet.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Otta mio padrin più scaminata. Se sai buscare la si sotto si si sotto si at.
0: Ok, 60 chun plus.
1: Sì. Io le ho già del tutto bene. Buona sanità, che il doi godi un po' la pensione.
0: Let's gesseria, che gli si va in zafarosa con hard rock, ACDC. Yeah.
1: Tip top, grazie mille.
0: Health belts, speranno c'è da poter fare un piacere a Pius Caminada Avrin.
1: Jawohl.
0: Belsio Mazde, Samuel Jacomet.
1: Grazie a me, on, te, io quella.

0: 5 minutas ACDC, pigl anniversari oz da Pius Caminada da Vrin el Cipo, festival oz il amprem da Ochover, il 6 de da Natalezzi.
1: Danus?
0: Nos continuem con saleitz d'anniversari. Buonasera, Marcelino Fluri, bavegna alles gratulazions.
2: Buonasera, Sergio, ciao.
0: A ci lesas gratular.
2: Io ho dus che festivesse natalizi in mio buon amico Adrian Bergamin, da Denis. Letz festivesse oz al conto ciunavel natalizi. Io les gratuladel de tot cor. Gli già viene von tutto bene del. El ai staus come wir schon sind super stolz della Pleif de Breil, aber na dine ju ne buona relazion. Dosa azel de pilanciata de on en super stolz comunala. Lo gewisio viene von bien bien maun en totals affairs kian. El mitje di.
0: Adrian Bergamin, precis. E cio era anche il Zons.
2: Il secondo è il Lucinet di Janins, che è in amico del tempo che noi erano un apprendizzato del KV di Quere, che è già 2-3 anni in avosto. Noi siamo poi in Civazza Coppusoival, ad una delle vostre mesiamne del Mainz di Ulanquart, anche non in Perauters, in una patrallata. E poi sono dei apprendizzati an impera dina fac quoi ad ia vos de vos ons son due al via della partita ad delle tu gratula tot cos in tuna talizi ad el valuos en conto la pensio nel e la uninon a pi venia lo pensionaus
0: a fic cool calas as antupadas
2: ne
0: cata in sol a far a mincia cas et era per Luzi Net e Adriana Bergamin vains pront in Javeis ci ambelesha kels anniversaris il cor uvriu danista vanasa con il Makonga Medley.
2: Exact, vaina.
0: Fajainza gugent, tot bung, belsio mazde Marcelino Fluri.
2: Un grazie a mio onte din salita quera. Ciao. Sergio, grazie.

0: il coro vreo danis tavanaza con il Makonga Medley per fare un plagiar oz a dus ulteriors jubilars in ta nossa runda da gratulazion zoz il prema da ociover Adrian Bergamin a Danis, festivescia il 55 de Danascencia e Luzi Net a Jeninz, el po galdeir ozilia sis anniversari da 64 ons.
1: In a bella Gievgia.

0: E dat anche ulteriori gratulazioni per una giubilare ci è carcei da sé a castici abitesce da tant ossa a coira agli a telefono vanza in gratulante da Sean Patrizia senti e potezza gratular Patrizia senti. Anza setz, ves ella da d'esser ossa al telefon. Hopla. Ok. Allo, gratulescia. Ia an nom da Patrizia Senti. Il zons o oz ladina fausch cola. Eba ella è carcida sea castia, bitescia ant il fratain pacoira ed ossa scaligna puspe il telefon. Coe RTR Sergio. Sto esser ci enza ci prova da telefonar, forse ci che Patrizia senti, da Sean, ella è stata avanti al telefon.
1: Concluso.
0: Patrizia senti. I savez gratular alla Dina.
1: Ah, grazie, ci va. Sto croce il
0: portone. Ah, che il può capitar. Tot bun, Patrizia, senti, osa pudez gratular.
1: Ja. Vielleicht die Geschichte bun, la mi figliola, se scu, se la mi besari, bun a sana data, to bun, fossa la sein, se ne netta, ves complice, ja la su letto figliola ci va. Ja, facet complice.
0: La Dina fa una scuola precisa, la canzone va in cernia del Ciauer spel cumplion. Per la Dina cola maridada Fausch ci complanesce oggi il 43esavo anniversario. Il ho funzionò, Patrizia, senti.
1: Grazie.
0: Saleitza, Sean, tot bun.
1: Ja, wie der Reus, wenn wir uns jetzt stehen, wenn sie da scharf schuhe.
0: Ah, ok. E Sonderfisa Saunin, la Tundeida.
1: Hallo, mein Sefte, wir standen, wir sollen jetzt ein Punktpaket beschützt, die Fahrt, wenn ich Spezialität. Aber ich kann euch noch den Play.
0: Sonder Tundeida a Savonin, in caso ci vezza anche nino programma, la findemda in occurrenza ci vala a mince cas la pagna da desser sto in eda dalla porteida. Belzio Mazde, Saleitza Sean, Patrizia Senti.

Gewesch da Musica hat senden lassen. Gratulations der RTR ils Jauer Spellkumplion. Stopper faren Plagier a Ladina Fausch Cola a Coira e la Festivesche Ozzil Anniversari da 43 on. Sentiglia Frataimp Weinza Survania auguris via WhatsApp pigli Anniversari da Selina Steiner da Schluain. Cara Selina, cordiala gratulazione sentiu venciaciunava l'anniversari, stai sci legra e contenza sco tocan da cheu, nos vain fec bugentei, oz vegn fac in viva contei. Quei giavision tes geniturs cun Simon e Andrina ci gratulation da tot cor oz piglia venciaciunava l'anniversari da Selina Steiner a Schluain.

0: RTR la Givgia con gratulazione zozzi gli ampremde degli ociover a vos otters ci vet zozzi il zon sera da nous tot bung piglian nof da veta in a bella ronda vainza gia oz enza ce vets anca da bung ci survign las entradas libras per ira farbogna scuol Armando Melcher da Ramos può s'allegrar al microfono è sto Sergio Guec, grazie da vostra compagnia, Joish Venavantin Bel Siva Mazde.
1: RTR, les gratulazioni. Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz hits e scovrides musica non stop messe insieme da nostra redattura di musica Christa Soliva.

musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Les novitats de RTR.
1: I els trais, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Il Consell dels Cantuns ha tractat fin els dossiers davant l'Unió Europea. E fin a 200 milions francs vol il Consell Nazionale da per eventuals Jeus Olympics d'invierno in Svizzera. Il Consell dels Cantuns ha approvato tutti i nuovi contratti bilaterali con l'UE, con l'eccezione della convenzione davanti l'energia elettrica che ne è anche pronta per la discussione. Su entrine debatte da total 24 ore, il Consell dels Cantuns ha approvato da voi la convenzione davanti la sanità. Sco proxim se facendo il Consell Nazionale con il pacchetto dell'UE. Quai succede probabilmente in la sessione d'invierno. Schilds Jeus Olympics den Vierna an Leo il 2038 in Svizzera, due la Confederazione sostegnair l'occurrenza gronda. Da questa vise il Consell Nazionale. Fin a 200 milioni francs due la Confederazione mettere a disposizione per il Jeus Olympics e Paralympics. Quoi volina gronda maggiorità del Consell Nazionale. Premisse d'entant che Cantuns e Vischnanca se participation con la medema somma. In votazione del Pievel na sei dentam bech necessaria, ma ne gine maggiorità del Consell Nazionale. La proposta va aus en il Consell dels Cantuns. All'aeroport a Turicchia ed al settembre da pli partenzas ed atterradas cavanti non. En tot an ins registra pli che 25 milis golds. Quai em bunno mein 5% da pli ch'il settembre avanti non, scrive l'agentura da novitats AVP. Dal gener fino al settembre è il domba del Golds cresci per 4% in l'aeroporto di Turich, compriato con la medema periodo del 2025. Ed anche una novità del sport, il giocatore di tennis Kei Nishikori ha terminato a Tokyo sia carriera. Il giapponese di 36 anni ha perso in prima ronda del torneo ATP 500 contro l'americano Francis Tiafoe con 4-6 e 4-6. Grazie di una wildcard ha il potuto prendere cum'ia avanti il pubblico di casa. Kei Nishikori ha guadagnato in sua carriera 12 titoli ATP. La devose giada guadagnata in torneo ha il l'on 2019 a Brisbane. Adina Puspe am Blessures frena Nishikori.
2: La meteo.
1: Les proxime ures arriven adina de Plinivels. Plievje dati dentant mo local mein. La notte van las temperature sene vos in 12 fin 15 grads en l'engiadina sin 7 fin 10 grads. De maunze schlien ils nevels in pau en il decurs del di. Cae la poi da singul zuradis. A quire la temperatura maximale de maun tra 25 gradi e l'engiadina tra 15 e 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTL.
1: I a les 4, jo son Alexi Baselja e quei dati de nov. Assent alla dreciera regionale tractà il cas di Natatia Sininufant, capità del 2024 a Samignun, ed il cosè dels cantons a tractà fin als dossiers de les convegnes con l'Unione Europeica. Assente in omstava entre Chirots, e l'aveva tacià in ufanta sa mignun avant var d'usons. Compitia con in martè de stucatur, aveva l'omble sa greve main l'ufant. Tant per la procura pubblica, scopre la defensiun risulta la tacia dall'idea fixa dell'om che la famiglia de l'ufant alveia tisientà. La procura pubblica pretende una sentenza per vide mazzamente improvà. Per la defensione l'om culpant da blessura corporale leva. La trecciera regionale Engiadina Bassa Valmüstair pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Al Cosedl Giantunza approva tot il 9 contracts bilaterals con l'UE, con l'exception della convegna de vart l'energia elettrica, che ne è un bec pronta per la discussione. Su entrine debatte da total 24 ore sa il Cosedels Chantuns a Provasco da Vos, la convegna de vart la sanedad. Sco proxim sa facent il Cosè Nazional con il paquet all'UE. Quai succede probablemein en la session d'envierne. Schils Gios Olympics d'envierne an Lieu il 2038 in Svizzera, duai la Confederation sustegna in l'occurrenza gronda. De questa vise el Cosè Nazional. Fina 200 milions francs due la Confederation mettre a disposizione per els Jeux Olympics e Paralympics. Quai voline gronda maiorità del Cosè Nazional. Premisse ed entant che centunze vishnanca sa participation con la medema somma. In votazione del Pievel na sai ed entant becce necessaria, ma negi una maiorità del Cosè Nazional. La proposta va usen il Cosedels Chantuns. Quai va magari sperta in il mond del sport. Ier saira Cristiano Ronaldo abbandonà la logi dall'equipa nazionale de balapè portugaisa. E già oz vegni n'autre giugadra portà 6 nome 7. Tra il dieu del Portugal questa saira in il Danemark vegni Rafael Leao a da con il 7 in ses trico. Quai mossen les gistes de cadre ufficiales per il Gieu a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva surpia il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012, pievant des dojons, de Luis Figo.
2: La meteo.
1: Les proximes ures arriven a dina de pli nivels, pliev gie dati dentant mo local main. La notte van las temperaturas en vos in 12 fin 15 grads en l'engiadina sin 7 fin 10 grads. De mauns schlieren ils nivels in pau en il decurs del di. Cae la poi da singul zuradis. Acquire la temperatura maximale de maun tra 25 grads en l'engiadina tanto 15 e 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suentermezzdi der RTR.
3: Conscovrides

Vus al puls della musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Sci la vegetazione davanti cent'ons a coira e prevede la midada di clima, tutta negna che la da muster.
2: Nid es una vin luz, vuol dire spezies generales, ci stanno per tot, come a dire d'una più in su, e altre spezies ci deren più bot senza concorrenza su quel zot, quelle sclappano tutta in concorrenza da altre spezies e vanno in avò.
1: La midada della biodiversità si mossa a degna pific. Sci filisoc ves betchon combattia a lanciata per la legge da tren Alvra fis tot nia otter. Can fic ci le visnanca o combattia proppa mossa in nov codes con bler material d'archiv.
3: Und da ist ein Zug immer gekommen. Darum hat es auch ja den Götterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Da gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahn.
1: Geht es Themen an der zweiten Part im Magazin. Avant gehen an der Chambre Pitschne dran drunter, die Parlament, die Konzei, die Stanz, die akzeptiert ein Tierpaket des bilateralen Streis. Ein Mikrofon, Toni Poltera. In Oxen Giovanni Magazin con Eir avant der Ceira. Avant du sons o en at Cea a Samignung en Umfant, ozzo la der Ceira regionale negedegna bassa val Müsteir tractando i cas. Las novetats con Alexi Baselgia.
4: Il novembre 2024 aveva l'omble sa greve ma in Lufant cum piciacon in martè de Stuccaturs in quel. Tant per la procura pubblica, sco per la defensione risulta la taccia di una idea fixa dell'om che la famiglia dell'Ufant alveia tissiantà. La procura pubblica pretende una sentenza per vita mazzamene in provà. Per la defensione l'om culpant da blessura corporale leva. La trecchiera regionale Engiadina Bassa Valmüsteir pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Samurezzen duai davantà pli vert. Il Parlament de Samurezzen ha decis cun 10 conta 5 vusts de lasciai lavurà in projekt per revitalisà dus liusen il vic. Dine vat la plazza vant la chiasa comunala e de l'autra vat la plazza rosaccia Samurezzen bogn de sperri il lai. Per elevurà il projekt ha il Parlament concedì in credit a 150.000 francs. Per vida le Wurz da Notch sind lauter Strada a Tredis, trant la sortie des Rechenau e Panadoz, wenn il Traffic schwia plira semnes sur la via Centunala. Durant il di sei il Trajekt a le Wurz den tanta vert in oma duas Direktions, kommunicesche l'Uffizi Federal de Vias Astra. Sim metz November quinta l'Uffizi, che les le Wurz seien terminades.
1: Si va di una debatta monstruosa da 24 ore o il Consiglio di Stanza approvò tutte le convenzioni per le bilaterali streis che erano da trattandare. Tentant lesse il Consiglio di Stanza era una votazione all'urna da parte il contratto con l'UE contraria ai Consiglio federale. Fabio Caduff.
5: Trais dies an Cuslieres e Cusliers dels Stadis debattasur dels bilaterals trais. Tant als Contrats ci stabilisation les relaziuns culue, schoer la convenia de sandà e de mangiatives am passà la chambra pitchna. Be un contrat non ha amo podunir debattà al contrat d'electricità, quel ven trattà più tard. Si va pel contain dels contrats es el cusail dels stadis su andà per gronda part al cusail federal. Per incunter al decis cunter la veglia del cusail federal de manar als bilaterals trais obligatori ca manch a l'urna, in gio ci stom passar a la majorità del pövel e dels centuns. Però sco prümsto era mo il cusail nazional decider in ciosa, quel ven probabile a far la debatta e la session d'invern. Ils bilaterals trais dessen sgiurar l'accès de la Svizra al marcià europeic e possibilitar una collaborazione stretta cu l'UE tant rotter sul marcià d'elettricità ter la sgiurezza de mangiatives o eir ant il sector de sandà.
1: Entusiera Steinsen gisten cia federala, ozim se oi conseidiz cantuns tractando propostas de la Partida Populara che iani rom de la session extraordinaria tra la tematica asil.
4: Con approva pliras propostas desse pli restrictive in facis d'asil, mantegna la majoritat burgaise nel Parlament il squitch sin il Consiglio federal. Quel n'ha gin success con ses arguments contra les pretensions. Per esempio, l'antant il Cusè National School Cusè del Cantun sostenì una mozione che vuol sforzare il Cusè federale da lì. Quai era il ministro d'economia Guy Parmalè a fatto attento che la midada in l'ordinazione sia anche ben decidida o sia che sia semplicemente memia baut per reglare quai os. In più il Parlamento Berna decidì di ben prolungare il fondo di salvamento per concerns di forza elettrica, sco Axpo ed Alpic, in tempi di crisi. Sventre il Cusè National era il Cusè dels Cantuns desistì d'entrare in la proposta corrispondente del Cusè federal. Per qualche lei da Constanza a Usche Paucaua, chialen le snaves dell'interprese BSB de Cursa in l'Untersee. Le stazioni de Radolfszell, Itznang, Mannenbach e Reichenau ne vengen bec pli servides. Ossa il punt contangi, Kil Privel sei davanti a memia gronte resta ficcia in l'entrada del port, scrive l'interprese in una comunicazione.
1: E nox ninkil sport, e ci so magari espert til sport, o gioia des accor calz deis CR7, Cristiano Ronaldo, bun, di tot correct, e che il CR7 e la nazionale da balapè portoghese, erbe propa, ma in sivaluter.
4: Ier sera Cristiano Ronaldo abbandonò la loggia dell'equipa nazionale de Balapè portoghese e già oggi venne in auto giocare a portare 6 nome 7. Tra il dio del Portugal questa sera in il Danimark venne Rafael Leao a dare con il 7 in sestrico, come sono le siste decade ufficiali per il dio a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva sorpia il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012, più avanti di 12 anni di Luis Figo.
1: E non c'è esperto ed è Israele 5 e 7.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La medaglia di clima media è la biodiversità, che conferma l'influenza da 2,5 gradi e Samosa nel parco nazionale. Filizocca di combattere per la legge da tren verso la Val Alvra. In città in documenti d'archiv o do in nov codes cimosa, conferm che ne ha combattia avant passa centons, pi tren e la stazione. Nin combat dovri per l'ora, che la è e vign da solet.
0: La meteo.
4: Le prossime ore arrivano ad una de plinivels, plievia dati d'entant mo local main. La notte vanno le temperature se ne vos in 12 fin 15 gradi e le giardine in 7 fin 10 gradi. Domani schlieren il snivels in pau e il decurs del dì. C'è là poi da singulzuradis. Acquire la temperatura maximale tra 25 gradi e le giardine tra 15 e 20 gradi. La fin demne si prepart sulle jiv, localmente dati singules pluides. Le temperature maximali restano tra 15 e 22 gradi.
1: La medaglia di clima, un tema omnipresente ed anche più presente che sta stat. Caleres becengal giù la bassa, ma erano le montagne e che fa in sece con nox e con nos contorn. In nuovi studi della Università di Vienna, insieme con il Parco Nazionale Svizzero Mosa, gli effetti delle scalere sulla biodiversità alpina. La contribuzione da Ilva Mona Sauder.
6: I viene ad una picciotta. Quai mossa andata del clima di spibocci in tons. C'è ce quai fa con nos contorn o più exact con nostre plante sul pizze colms, quai a examinare in nuovi studi dell'Università di Vienna in tutta l'Europa. Della partita era il Parco Nazionale Svizzero. Là è ogni più ciot, quai conferma Hans Lotz, responsabile per la comunicazione.
7: Il Parco Nazionale Svizzero è in città di Spöl 1917 una stazione da meteo, su Buffalora, ci dà una. Là è una temperatura di 2,4 gradi, in 100 anni.
6: 2,4 gradi in 100 anni. Quando plerce qua jes, sbada si sfal quint. Idee uscea, che per mince 100 meter d'altezza, vend la temperatura circa un mezzo grad più freid. Con 2,4 gradi, es qua il equivalent per var 500 meter d'altezza. Quai significa che le condizioni de dots sulle montagne corrispondono alle condizioni dell'ö 500 meter più bass davant 100 ons. Quai è circa la differenza in altezza tanto scuol e San Morezzen, tant er cuora e mustè. E da quel müde meint, pateschen ils uns e il profiteschen ils otters. Hans Lotze declara quai uschea.
7: La biodiversità piglia pros in quist spitz, ma la qualità delle spezie nu piglia pro, vuol dir che quels ci sun specialists, quels vengen sot las rodes e quels ci sun generalists, quels profiten.
6: Dimene, de più sorts de plantes in general, però certes plantes ci deren specializzades e adattades per il clima dur sul spitz, quelles schwaneschen. Ma de più sorts de plantas significa de più biodiversità. Nu podes quai essere in una situazione win-win.
7: Il studio muoce se giusto che nu des una win-win, ni des una win-lose. Vuol dire spezies generales, ci dada per tot, come einzene dire d'una più in su, e otteres spezies ci deren più bot senza concurrenza su quel zot, quellas klapperos tot in ja concurrenza dat otteres spezies, e van in a vo.
6: Spezies specializzades da d'una più pacques. Nöbe ein il Park National Schweizer, ma bein in tutta Europa. Quai sei eine Perdita per la Natura, die Hans Lotze. Ma sulle domande, schis pudess forza fare alt contro quel schelup, o schis pudess evitar de perda to quelles plantas, la es la risposta fitch clara.
7: No, quai è impossibile. Also lascian proprio dependenza da quai ci vien faccio in tutto il mondo.
6: Frenar il schelup ein il Park nuva. Ma quai nu vuol dir, ci nu spossia insomma far nöglie per il clima.
7: L'importante è ser den accrodare in un fatalissim paramai. Minciun e minciun può far quel ce la può far, può provare ad evitare forse un ocell svol o forse in un altro lume, ma canzas ci de più de spera.
6: Minciun e minciun può contribuire con sia part per aiutare il clima e con quai forse ir salvar un ocella planta.
1: Oz è la stazione della retica da Filisocran val Alvre in punto centrale della via Fer. Rinunò sentir mond pil viadukt della Landwasser e parte del patrimonio mondiale della UNESCO. Però, avant passa 120 anni, che insomma becch clear ci strenz gessen insomma tras la val. And in archivs di Comegn o Stefan Barandun uriund da Filosoc schwie plis ons an Protokolls, Wils da Superstanza e Korrespondenzes. Sia bilancia, la Wischnanketa kun da letztem Strauss streccend Abitanz combatteva kun enorm Engagement finanzial e gronda credenza per il futur per la collezion della VFR retica in Laval, esotot confermativa a Filosoc. Federico Belotti.
8: Gioils ons mela 880 rigiva ant il Grischung la fevra da construir e na veia da fier. Ma c'è rutta dues manar a na Giadegna? Sur il Scaletta, il Gelgia u tras la Val d'Alvra? Quella domanda era dei dispitevla. Il Comen da Filisour osur lascia na votta la casualitat ed egi osa participò bot con certs studis da project per e na veia da fier. Già il sons mela 890 o il Comen da Filisour investò passa 40 mela francs in un progetto da veia da fier tras la Val d'Alvra. An la valor da dots fissen che il passa 600 mela francs de Stefan Barandun, gli autor della pubblicazione Filisour en Comen combatta per la lengia d'Alvra e da Tavò.
3: Gemeint mit 270-300 Einwohner hat so viel Geld aufgebracht für das Projekt, eine Idee von der Bahnbau, wo überhaupt noch keine Hände und Füße gehabt, also nicht beschlossen war. Das ist ja dann auch irgendwie, ist das Geld draussen gewesen. Und für mich hat das natürlich gezeigt, dass die Gemeinde eigentlich bereit ist, auch mit sehr viel Geld und mit der moralischen Unterstützung, die gegangen ist, über alle Gemeindeversammlungen aus oder Entscheidungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene immer ja gesagt zur Bahn.
8: E radunanzas comunales en connex con la veia da fier o il dobleres. Gist 42 radunanzas da Filisour an gia temas da la veia da fier e keltran tra il zons mela 885 fin 1919. Malgro enorms risks finanziales e pitart compras sforzadas da acties da veia da fier an tras il cantun, proprio en pleden capetel per construir la lengia di l'alvra o il Comen da Filisour strauss gia. Il dreg de decider til li de las staziuns o la regenza grejunga stricia curtamanc ordils projekts. Pir con viagir pitart la coaliazion vers Tavò a partir di l'on 1905 e la situazion s'ha migliorada un po'. e cura che il trens rullava nell'ora finale manceneda, dava gli adegna puspe brigiamanz, perché il cielo locomotiva a vapor anvedavan fis agli ordi dels binaris, per veie delle sbrenzles dels carvuns. Che il vege adegna puspe procuro per discussions dei barandun.
3: Zum Beispiel hat es Fragen von Aufforstungen gegeben, hat Fragen gegeben, soll man das Land der RB verkaufen, damit man dem nichts mehr zu tun hat. Man hat das Problem gehabt von der Feuerwehr, die Gemeinde musste nicht mehr die Feuerwehr, und dann sind der Herr habe ich geschrieben, wir tun das nicht mehr machen. Man hat sich nachher wieder gefunden, weil das ist natürlich aufwendig für die Gemeinde. Aber die Kosten, die die Feuerwehr hatte, die Gemeinde in Rechnung stellt, der RB, ist gezahlt worden. Und dann hat man dann auch die Locken natürlich vor RB aus mit Schutz versehen, dass die Wälder nicht mehr so entstehen.
8: Passa in der Johnson, Platz als Grons, formò il territorio comunale da Filisor. Gli odovrò seifs, pasciras e neides tagliedes e la radunanza comunale es a dispitada per veia da veies d'access e lengias d'ava persa. Alla fin finale è la relazione tra la veia da fierretica ed il cumegn per osa musada collegiala e per Filisor o gli angaggi randia.
3: Die Bahn hat natürlich schon für die Gemeinde etwas gebracht. Holztransport, Feetransport. Ich mag mich noch erinnern, auch Güter sind gekommen. Der ist dann auf dem Bahnhof angekommen. Der hat es angerufen, man könne abholen. Zum Beispiel Kerbit, der von Flums ist oder irgendwo nachher. Also Güter. Und da ist ein Zug immer gekommen. Darum hat es auch wieder den Güterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Den gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahnhof.
8: Sei a Filisor davanto in lì central da traffic. E con esser in lì fic central in il Grigion, sei an importantes decisions della veia da fierretica crudades an la Val d'Alvra.
3: Ja, Filisor ist dann mit der Verbindung nach Davos, hat sie natürlich einen gewissen Knotenpunkt gegeben. Man hat dort sogar geredet, das Olten von Graubünden. Und eben auch die Bahnversammlungen sind meistens Filisur gewesen, weil es zentral gelegen ist und hat auf beiden Seiten oder auf alle drei richtigen Verbindungen gehabt.
8: Vurdonta Navos paril de Schmarvalier, en pitchen Cumegn Montagnard risca 100 melas francs per projekts da veia da fier. Ma per Stefan Barandun el Clair, alla fin della sia lavor da per scrutazion da seisons, il risc da la generazion da letztagn pesa paia or e quel con mincia franc cenia investò.
1: Il venerdì, vede che domani siamo zelas dus e la vernissage da calcodes e codes cui tetel Filisocre na Vishnanka combatta per la legge d'Alvra e da Tavu, della ve ferretica, la vernissage è di museum della ve de fer Alvra e che a Barvogne. E sto i magazzini della sera di Zemprems Dotciover. Responsabile producente sto Samuel Sosai, la redazione delle novità oggi a Alexi Baselgia e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. Un pack moment catezca il magazzino se no sa pagina d'internet rtr.ch. Locatez e ne trovamanci ils otters magazzins dits deis. Passos!

Svangien Sand da CR7 disgrinzenosa da MVT. Martina Foss Tecklenburg. Ella è la nuova trenadra della Donas di FCZ. La Tudestia bagn ancora scienta an Svizzera. È la trenadra nazionale della Donas Svizzeras. Desta la trenadra della Donas della Terra Tudestia. Turna da Maia si da 3 ons an Svizzera. Scu trenadra. È la sepa giodeida del progetto FC Turic e la Donas. Turic giodeia dominò il balapè della Donas an Svizzera. In Sviglia, bec er per giuidras di exterior, ma musar. Con gli FCZ ci invece aver talenti in Svizzera e promuovere quei talenti. E si va, se sto in un'altra ponderazione, da essere manevra alla famiglia, nella vedagia offerta dall'Asia e da Mexico, però vedi se decidia di stare manevra dalla famiglia, di scegliere in Europa e tornare in Svizzera. Con la Svizzera ce la vedi anche degna Anthony Cor, con l'Esla e la sembrance belz sentiments e belz Moments, la dice oggi la presentazione con la nuova trenadra Martina Foss Tecklenburg, la nuova trenadra della Donas di FC Turic. In momento è la Donas di Turic, ciò che ci portoce la tabella in posizione 2 della si vede oggi rondas la Donas on 15 punti o da 7 partite ci stengal servet scenua femmine o in punt da pli ordina con madembleres partite.

0: Ennek stangist til balapé, eder til balapé tu desht kel, und es gia grande speranza sen Jürgen Klopp, kun surpir el la nazionale della terra tu desht, però e la Nations League oi be propa anche de bagn per Jürgen Klopp e sis omens. En ad in pari ancunter l'Olandia, e che angsto acceptabel, cinza però pers, a cia ancunter its greks, kun nol ad in, che po aver fac mal. Tu tenia dei Jürgen Klopp ci sei anche bler menge bod per dar per giudicir cler elsa disturba er ci sveglia ora dus per te de spir in punt ma in stop ci semplicemente aver peda e fidanza e du sceglie con quella pazienza nien allora er il punt e la sbunga partidas. Questa sera a mencicas on it studest la proxima chance da sa presentar puspe a cia la terra tudestia ci gioia incontr la Serbia. Serbs cion orda dus partidas anche la Nations League am finosa nin punts pudes quasi scunic i drec moment per sa rehabilitar ordvista tudestia. Terra tudestia incontr la Serbia questa sera in cart alles nof. Ed er, partidas questa sera che ci portoccia è da dar questa sera nella gruppa Qatar, vin giuia Wales contro la Norvegia e Denmark ci vende cenzant contro Portugal, Portugal senza CR7, Cristiano Ronaldo ci abbandonò il portoghese, la squadra nazionale e si innombra Enia Zurdo ad in nuov giuider.
1: Granit's Pet Shop Boys Hits.

Pet Shop Boys, It's a Sin, i den 10 minutos e las 6. Danke in der Novitat degli Tennis, che Nishikori el Kala Shku Profi da Tennis. Il giapponese andrà a terminarsi la carriera a Tokyo, 36 ons al Kei Nishikori, e di momento ho perso sono nella prima ronda con 4-6 e 4-6 contro l'americano Francis Tiafoe, dove ho terminato sia carriera.

0: ARD, der RTL.
1: La sovesta del pli important de questa llevia, meu nom John Jerry Flepp. Buonasera. Nos enchevina a Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella el Vic a quella a Sogn Morezzi Bogn, diventa pli verdes e pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborar un projekt. Tot en tot va la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavart del Canton Siljon en Surselva. Gest a l'enchata del mercau sinds venne vende Castrisch statt al vei Moulin, la Neumühle. Al Moulin a Ciena Diagons ha detto nori uffizi federal de cultura dins de proteger. La Vischnaunca lasch spazail per nief spazi de habitat pagabel. Un contra quei plan dati d'anton resistenza in forma di una petizion. Als Petitionaris, alles Petitionarias, lassen un curiel discurs cu la Vischnaunca, ad aneja ideas co integral Moulin en in nief quartier de habitat. Per exempel sco café, ni bar, ni esco liug de s'entupada per la giuventetna. Als Glacier Schwitzers ampitiu fec de la Schettira a Calira uon. Les cifres de la reuta mesiration Glamos mussen cal sein luai a Schifec, cal quantum dauat un gest per provedr l'antira Schwitzera a quai varga 4 ons. Et, a un vein de quels ons, api ein totals Glaciers luai del tote fac. Bo pli pauc mo bainadina de plirs dati dels Ces Barbets. Da Piljon 1919, cu quinsa reintroduziu els en Svizra, ein 299 Ces Barbets Juvens Gulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier, ai dau uon als plibiars Ces Barbets Juvens el Grijun, nam nadam ein Joc. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Vierna el 2038 en Svizra cun tocan 200 milions francs. La facente va ostenton e un el cusei dal stanz. Ton de mai parots, si oggi vige il bien divertiment vi navon con il program, ad in abiala sera.
0: In a buona sera, con RTL.
2: Ancevere io ciovere terminare in prem dedakel con la sera soncia ed RTR in a scoverta, da propos scoverta, che vale er per il nuovo archivar cantonale Sandro de Curtins, elci avant curt per far sia scoperta in il Palazzo Salis a Bondo.
3: Io ho già detto Indiana Jones, non sono buon archeologo, non sono storico, ma non stiamo nei, non curie cercare documenti, mi chiedono anche di scazze, quindi non si può spiegare, ciao. A quelle robotine, a quelle grondi che traliscono da ora, non si può interessare. Spiegare documenti, leggere in cavo maracce, storie,
2: L'antica storia delle storie ci dà da scoprire e ci ho da scoprire a Bondo in Carpasso Cotternux. E alla mesa allora il arci musicale ci va da una voce il Swiss Open Contest, la concorrenza delle Mires Brass Bands svizzere ci è stata avanti 2019 da settembre. Mis nom Tony Poltera, bel isches connux.

0: Indossa osans fondrandera nel mondo della aristocrazia. L'aristocrazia figvia con reis in Val Bergiaia, di giang della famiglia De Salis, una schlatta omnipresente, posanta in Val e ci compara ad una puspe in l'istorgia grigiunga. In possesso della famiglia è in ir plis edifizis in Bergiaia, tranta rotar, in conoscente Palazzo Salis, a Bondo, ed exact lo, in stos calzdeis dus cloratos di archiv statal di Grigiung per sfoltrar alla biblioteca, ed Anna Caprez è stata a dar in cit.
1: Sì, Gian, io sono Sofia, stu?
0: Che cosa, naturalmente, giusto la falada, Anna Caprez, ci vanno fa pronta, mince cas, vin la, ad essere prossima, mince pronta, cicat la contribuzione, ci vanno coda pronta, e che co fis, ella, Anna Caprez, c'è stata, scudeci, ani Palazzo Salis, condus coloratox di archiv statal di Grigiung. Co, sia visita e sia impressions.
2: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, ciaminant tres sulle rums oz con imposants chandeliers da cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem dell'edifici. Loans spät un portrait, ches cognosce forza in ciar de vils films, in oce currummes stecides plenias con cuders fin su vers il plafon in plenil local. L'illuminazione, dopo tre finestre da due varz, sostiene unic da due simple lampigne su una maise da lei veglia antica e intorno cuders e documenti vils. E di mezzo Sandro de Curtins dall'archiv Cantonel con sia collaboratura vede il scovrir un schiazzi prezius.
3: Fecci Gustavo, Kavains, e nin pass access in 3490 storie della Bergaia, del Canton Grigiun. Per parte mondiale.
2: Els duas piglian orde las curumas un cuders zivaloter per parte fitch veils cuders in erna pü il melder stedi a saia per quede d'esser precaut.
3: Schon con gran respect. In Svezia, also quel codis per exemple, kawai. Fei fragil, se schon rotz, lo stoin schon scha adatschkins, de stresche vuel propi.
2: Sandro de Curtins meia de spils prims Oktober de quist'an l'archiv del Stedi Grigium e pa giusta surpiller una lavur ci des tot otra cu sütta plein polvra e lungurusa in un archiv.
3: Also, ihr Burschei ecke nusse sin sco archivar mici di en in archiv privat sen eo en in gesti schwer in de quest documents, el biais nus en büro con computer datas digitales, sto schon gudesch in seine geinte Sise Lotto.
2: Un Cesare il Lotto sei a quei effektiv sto, curce la famiglia De Salis so decisse de surdir la documenta preziusa all'archiv Cantonel. Despe pus decenis sei an empe già sto in contact cu la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e si estrai sors poseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei alla decisium finalmente stede la dretta e del giusto momento.
4: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi è il momento giusto e sono molto, molto contenta che possiamo farlo.
2: Sia Bab, ci des mort comanzamento de settembre, non svolava se parer del scuders, insomma del sciazzi ci srecciata e la biblioteca da famiglia. Per el, sa il palazzo a Bondo ad una sto in lö privò per es retrir, salgorda la donna con ris aristocrata se ci viva con sia famiglia in Inghilterra.
4: Il mondo di mio padre è questo archivio.
2: E per questo è importante da dire el il giusts mems, aggiunge Giulia De Salis. Ad una d'erciò discute la con Sandro De Curtins c'en un cudes ci ho una valore d'importanza e può per cui abbandonare la Bergiaia.
5: Yep. Okay. And so is this going to go to the archive in Cur?
3: Yes.
2: Yeah. Il rilascio della famiglia, ades un regal, quel velabger per l'archiv Cantonil.
3: Quella è un grande valore. Le famiglie posantes del Giseaggio Chiavel Centenè hanno grandi archivi e con quelli si iscrive la storia del Canton Grigiun. Senza quelli non si fa bene. Allora, non è molto importante che quelli archivi vengano da noi. E non si fa ringraziare per quello che stiamo prendendo.
2: Single scooters resteranno però la muraglia del palazzo con Bumara Giùm, usce Giulia De Salis.
4: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Sales e ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
2: Giulia De Salis volesse nemmeno scrivere un cuder sulla storia della sua famiglia e trova per questo durante documenta veglia da quella ens il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farò il viedi in direzione Cuira, il Archiv Cantonel, per essere accessibile ad un e minciuna.
0: E si lets er sfondrare ante il mondo della aristocrazia, che la attuale per dir uscia le fotografie della visita di nuovo manader di Archiv Statale Sandro De Cortins Catez, se non sa pagina di internet rtr.ch. E renda a minci cas da dec ad arancit, tant'rotter nos er avusecre, sciazis tot specials che posa grantecre, cin specia a minci cas bec, anin palazzo abondo.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest. La concorrenza della Smelleres Brass Band Schweizeres el KKL a Luzerna. Il Genif de settembre è stato il dì decisiv. La finizione din temps den prova intensiv. Da quei temps ha io discurriu col dirigente Stefan Roth, ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist in a brass band excellenta. In quella funzione è la grande importanza per la band a vitira el è giuda se prepara per le passage solistiche. In cordial benvegni a quei art musical fa vus Hugo Scherz.

0: Al Swiss Open Contest hat die Minge mai primis spezials. Ad uon ei quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solistiges e l'ovra Z 1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmen in a sfida tut speziala.
1: Plagiare fisch grand, emma lei crisul da fer principal la prima otta e... E naturalmente con queste canzoni, c'è un'inza quest'anno che è un onore di fare il set 1990, naturalmente con le solo parti, che viene molto bello.
0: A che è in quelle due passaggi di solo che Simon Gabriel ha suonato? La prima, lanciata ust per Sulz a casa durante in de ses numerus exercizis, a gest zwentermince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de

0: Us vens agi studiu con las duas parts solistides che vegnen evaletades per in premi special al Swiss Open Contest. Condes ga es schon trenau con las duas passages?
1: Las duas passages de trenau vairab ger, ma erbe per ci cimpleja fitch. Es un fitch belles passages, se belles passages no chatus bot meter, ter edis notus e test stucs de brass band. Da l'altro lato, le guardie c'è non sono mai abgero, le vengono su un'idea, non sono loro c'è idea, le se ci potes vai a tre davanti un po' tempo a me, durante tranquilla band, loro stai un po' attento, c'è non trend a me, ma però c'è da necessariamente di un po' il flow.
0: Simon Gabriel ha già una routine, l'angi di suonare scossolist, a buon in gran pubblico, e il Swiss Open Contest, quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Des tot col chesoter per ci zoda da fitch più preciso na e allora zerde avere un teamwork un fitch bom teamwork is all the good per sia e già per mia regista da guardar fitch bjerche che ven organizzo ben e tot e allora is quert al uftrit is quer in tot in otta concentrazione del solo spazio gli di essere liber e muovere intorno po da più intensa Desde allora però della performance simbune del Swiss Open l'ho so da tenere ensemble e tagliare fitch bands in tutte le altre voci e guardare fitch bands sul dirigente perché ce l'ho non sei proprio ora so ma su letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage
0: hai quel in squitch supplementare per in principal cornetist De dine wart esser sem chaos ni konzentraus per sie spart solistiges, de lauter wart da in bien sentiment alantire ben in zuna fit bei nel solo.
1: Si, des un po' squidge doc schont, per ci ja is fa un po' de pus es lavurs. Is sto vair propcia la capacità de fer cu un click e müder sin os so mi solist, cu de cio clicere dire ne os os so mit la band, as de tinger ensemble. Lo Qual è un po' la differenza ci dei fitch greva da fare un lavoro greva per un principal e questo che ci fa era loro un principal, che ci dei di un principal da buona persona ci arriva da collaborare fitch buon con gli altri, però arriva da essere fitch solistica, ma anche dall'altra parte essere fitch musicale, allora quello che ci fa in sé un principal era.
2: A Simon Gabriel a propri per suo Dio. Tutti in alla finale botton giù per il premio special. E Stefan Rode è fitch contento con la prestazione di Simon Gabriel e rende attento che il giovane ha di per Joe Jones.
3: Er spielt unglaublich routiniert, er spielt mit einer jugendlichen Leichtigkeit, wo mängs jemand beneidet. Und er hat heute einen super Job gemacht. Aber ich würde sagen, auch für den Simon Gabriel ist im KKL-Spielen einmal so einem Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Und ich habe es mega toll gefunden, dass er mit uns da war, dass er Teil von unserer Band ist und dass wir mit ihm zusammen haben können, seine Premiere hier im KKL machen. Ein fantastischer junger Mann, Simon Gabriel. Ich hoffe, dass seine Karriere so weitergeht, wie sie bis jetzt sich schon entwickelt hat. Das ist unglaublich schön, um hier zuzuschauen.
2: Ad Ostlein Tetlail Dr. Test, quai toc ca totes bens anzunau la sonda avon mietzgi el KKL a Luzerna. Z. 1909, Scenes from a Silent Movie.

La musica. Lieu per discorso da musica. La Zaira der Erter. Con sempre ves. It's. E scrides. Musik non-stop. Messa zemma nostra redaktura psica. Christa Soliva.

RTR. Musica non-stop. Konzert per Verz. Scoverides. E Hits.

Il sound de Donat Cadruvi. In soffa la neige che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tir, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sal de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantris fölz chat una flur secada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus spersas e la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.